0: Di Fanny Hensel Mendelssohn abbiamo ascoltato Melodia per pianoforte, opera 4, numero 2. David Kadosh, pianoforte.
1: Antonio Vivaldi, concerto in re minore per violoncello RV 407. Allegro, largo, allegro. Christophe Kwan, violoncello. Ensemble, l'onda armonica.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in re minore per violoncello RV 407. Christophe Kwan, violoncello. Ensemble, l'onda armonica.
1: Duke Ellington, Caravan, Michel Petrucciani, pianoforte.

0: Merci, au revoir.
1: Di Duke Ellington abbiamo ascoltato Caravan, Michel Petrucciani, pianoforte.
2: Christopher Tai, Dum Transisset Sabbatum Primo, Ensemble Fantasme.

Di Christopher Tai abbiamo ascoltato Dum Transisset Sabbatum Primo, Ensemble Phantasm. Georg Muffat, sonata in sol minore, grave, allegro grave, forte allegro, grave, aria, grave, sarabande, grave, boreala breve, la petite bande, Sigiswald Keuken, direttore.

Di Georg Muffat abbiamo ascoltato Sonata in Sol minore. La Petite Bande, Sigiswald Keuken, direttore. Wolfgang Amadeus Mozart, sonata numero 10 in Do maggiore per fortepiano, Köchel 330. Allegro moderato, andante cantabile, allegretto. Malcolm Bilson, fortepiano.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la sonata numero 10 in Do maggiore per fortepiano, Kekel 330. Malcolm Bilson, fortepiano.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, concerto in re minore per violino e pianoforte, versione con fiati e timpani. Allegro, adagio, allegro molto. Shlomo Mintz, violino. Roberto Prosseda, pianoforte. Flanders Symphony Orchestra, Jan Latham König, direttore. Jan Latham König, direttore.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato il concerto in re minore per violino e pianoforte, versione con fiati e timpani. Shlomo Mintz, violino. Roberto Prosseda, pianoforte. Flanders Symphony Orchestra, Jan Latham König, direttore. Ludwig van Beethoven. Concerto numero 3 in do minore per pianoforte e orchestra, opera 37. Allegro con brio, largo, rondò allegro. Inon Barnatan, pianoforte. The Academy of St. Martin in the Fields. Alan Gilbert, direttore.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il concerto numero 3 in do minore per pianoforte e orchestra, opera 37. Enon Barnathan, pianoforte. The Academy of St. Martin in the Fields. Alan Gilbert, direttore.
1: Alberic Magnard, quartetto in mi minore per archi, opera 16. Sonata, serenata, canto funebre, danze. Quartetto Artis, Peter Schumacher e Johannes Meisl, violini. Herbert Käfer, viola. Ottmar Müller, violoncello.

0: Di Alberich Magnard avete ascoltato Quartetto in mi minore per archi, opera 16. Quartetto Artis. Peter Schumacher e Johannes Meisl, violini. Herbert Käfer, viola. Ottmar Müller, violoncello.
1: Michele Stratico. Sonata a violoncello e basso in La maggiore. Grave, allegro, minuetto con variazioni. Gaetano Nasillo, violoncello, basso continuo realizzato da Sara Bennici, violoncello, e Anna Fontana, clavicembalo.

0: Di Michele Stratico abbiamo ascoltato la sonata violoncello e basso in La maggiore. Gaetano Nasillo, violoncello, basso continuo realizzato da Sara Bennici, violoncello, e Anna Fontana, clavicembalo.
1: Gustav Holst, The Planets, i pianeti. Suite per grande orchestra e coro di voci femminili, opera 32. Mars, The Bringer of War. Venus, The Bringer of Peace. Mercury, The Winged Messenger. Jupiter, The Bringer of Jollity. Saturn, The Bringer of Old Age. Uranus, The Magician. Neptune, The Mystic. Con coro femminile a 8 voci. Filarmonia, orchestra e voci femminili del complesso vocale dei Sixteen, diretti da Eugenis Vietranov. Maestro del coro, Harry Christophers.

a mio padre, che non ascoltava mai la musica, ma sentiva la bellezza semplice e potente del mare e della terra. Questa bella dedica apre il libro di Anna Rollando, Gattopardi, Verdi e altre curiosità musicali, casa editrice Grafofil. Ecco, è una dedica che Anna Rollando fa a suo padre. Io l'ho trovata anche commovente e molto bella. Anna Menichetti ai microfoni di Radio 3, insieme a Federico Vizzaccaro in regia, sue le scelte musicali dettate da questa sorta di playlist di musica geniale che Anna Rollando propone per quanto riguarda appunto la lettura del suo volume, l'accompagnamento a quello che lei chiama un invito all'ascolto, determinato prevalentemente dal divertimento. Io, se posso spezzare una piccola lancia, ecco, credo che un libro così è proprio scritto con la generosità di una donna, cioè la genialità di una donna. Solo una donna può scrivere un libro così lieve, approfondito, gradevole, piacevole da leggere sulla cosiddetta musica classica. Lei utilizza, e lo dice appunto giustamente, questo termine ormai in disuso, però insomma importante sotto molti punti di vista. E quindi questa playlist molto strana è nata, strana, cioè poi scegliendo pagine di grande bellezza, è nata pensando all'accompagnamento della vita quotidiana, quindi brani molto celebri, cose conosciute o anche sconosciute, un libro che si può regalare a se stessi o a chi ama la musica, questo dice, perché appunto ascoltare è un gesto semplice, non banale, e scegliere di stare in silenzio e di aprirsi a qualcosa che non ci appartiene ancora. E questa mi sembra, come dire, una definizione davvero azzeccata, perché ogni volta che facciamo operazioni di questo tipo diventiamo un po' diversi, ma anche forse migliori, più curiosi, più umani, più vivi.

Frédéric Chopin, notturno, numero 1 in si bemolle minore, opera 9, numero 1, Maurizio Pollini al pianoforte. Sfogliamo insieme oggi Gattopardi Verdi di Anna Rolando, edizioni Grafofil, che poi è così bello questo titolo che è molto divertente. Allora, la Rolando ci parla dei notturni opera 9 di Chopin, pubblicati nel 1832, dedicati a Maria Pleyel, moglie del celebre costruttore di pianoforti Ignaz Pleyel. E questi notturni non sono brani tecnici, come rileva giustamente Anna Rolando. Non sono brani tecnici, non sono esercizi di stile. È proprio un canto al pianoforte, un canto col pianoforte, accompagnamento pulito, semplice, di arpeggi che crea un chiaroscuro sospeso e suggerisce quiete, malinconia e sogno. Così come un'altra bella scelta della Rolando è il Peer Gynt di Edvard Grieg. È curioso che vada a scegliere appunto proprio questo autore e di questo autore il Peer Gynt, trattandolo molto sotto il profilo letterario, quindi del testo di Ibsen 1874, si conoscono Grieg e Ibsen e nasce questa collaborazione su un testo, il Peer Gynt, che io ho sempre detto che è un testo che necessariamente i giovani devono leggere, perché bisogna leggerlo da giovani. Perché è un'avventura, un'immensa grande avventura, dolce agro-amara, ecco, argomento, come lo definiva Grieg, terribilmente ingestibile. Peer Gynt è un giovane sognatore in cerca di gloria, di grandi imprese, ma il suo percorso è segnato da scelte impulsive e da una continua fuga dalla realtà. Antieroe per eccellenza, vive esperienze straordinarie dall'Europa del Nord al deserto africano, lo troviamo in tutte le parti del mondo, fino, scrive Anna Rolando, fino a ritrovare se stesso e la redenzione solo grazie all'amore fedele di Solveig che lo ha atteso per tutta la vita. Le suite sinfoniche, l'opera 46 e l'opera 55 sono fra le cose più celebri proprio della scrittura di Grieg e noi ascoltiamo appunto la celeberrima Danza di Anitra.

Edvard Grieg, Danza di Anitra, dalla suite numero 1 del Peer Gynt, opera 46, Berliner Philharmoniker, diretti, bellissima esecuzione questa, da Herbert von Karajan. Allora, stiamo sfogliando insieme questo divertente e divertito libro di Anna Rolando, Gattopardi Verdi, e altre curiosità musicali. La Rolando, abbiamo già parlato di alcuni libri suoi, fra cui Le invisibili signore della musica, se ve lo ricordate, storie vere di artiste di talento che ha regalato alle figure femminili delle ricerche e dei testi molto belli. È una violista, ha lavorato con Ennio Morricone, ha lavorato anche nella musica pop e appunto la sua bravura di scrivere libri che sono accattivanti, intelligenti e sempre puntuali e preparati sotto tanti punti di vista. Ecco, la scelta, una delle scelte bellissime contenute in questo libro, riguarda Florence Price. Questo nome in Italia è poco conosciuto, dice la Rolando. Fu la prima donna afroamericana a essere riconosciuta come compositrice sinfonica, la prima peraltro ad avere una sua opera eseguita da una grande orchestra. Infatti nel 1933 la sua sinfonia numero 1 in Mi minore, che peraltro, della quale peraltro ascolteremo adesso tra poco il presto, fu eseguita in prima mondiale dalla Chicago Symphony Orchestra. Quindi una pioniera, una donna di grande sensibilità, con una capacità di fondere, come scrive la Rolando, la tradizione colta europea con la ricchezza del patrimonio afroamericano. La sua musica, dice la Rolando, non è solo bella, è necessaria, e sono davvero molto d'accordo. Questo capolavoro della Sinfonia in Mi minore è certamente impregnato, in alcuni momenti appaiono anche le percussioni africane, un antico stile percussivo dell'Africa occidentale. Questo capolavoro di sinfonia la dice lunga sulla bravura e capacità di scrittura della Price, che aveva scritto a Kuscevinsky: "Ho due handicap, però chiedo a lei di poter lavorare. I due handicap sono che sono donna e che sono afroamericana." Kuscevinsky non rispose mai. Però sappiamo, appunto, che dopo la sua morte ci fu un'esplosione di ricerca musicale nei confronti della sua poetica. Vorrei essere giudicata solo per il mio valore, scriveva la Price, ed è una di quelle frasi che vanno benissimo proprio per le donne.

Ecco, dentro questa scrittura musicale abbiamo spirituals, gospel, melodie popolari, musica profondamente tonale, dice la Rolando, limpida, piena di colore e di respiro. Ecco, Gattopardi Verdi e altre curiosità musicali di Anna Rolando, edizioni Grafofil, davvero un bel libro. Che si può leggere in qualsiasi momento della propria vita, tanto è gradevole e anche ricco anche di curiosità. Un'altra delle scelte bellissime cade su Mendelssohn e sulle Ebridi, la grotta di Fingal sull'isola di Staffan alle Ebridi, interne scozzesi, è una meraviglia della natura. Dice Anna Rolando, una caverna marina di origine vulcanica, profonda 82 metri e alta 22, sostenuta da colonne di basalto perfettamente esagonali, come fossero enormi mattoni scolpiti dalla mano di qualche gigante. Leggenda vuole che questa grotta fosse la fine di un ponte costruito da due giganti nemici che solcava il mare. Quindi uno si trova, un'estremità si trova in Irlanda del Nord, dove una composizione di basalto esagonale è altrettanto stupenda. Insomma, un ponte di pietra gettato tra le acque e uscito fuori da probabilmente un racconto mitologico. Nel 1772 Sir Joseph Banks riscoprì la grotta, rimase folgorato dalla magia dei colori, dai riflessi dell'acqua, echi irreali che si propagano tra le colonne e quindi rimane appunto affascinato da tutto ciò e divenne questa grotta, detta Grotta di Fingal appunto, fonte di ispirazione per artisti, scrittori e musicisti di tutta Europa. Fu proprio Mendelssohn nel 1832 ad eseguire questa ouverture ispirata alla Grotta di Fingal e lo stesso anno 1832, vale la pena di ricordare, Anna Rolando ce lo sottolinea, 1832 William Turner faceva il celeberrimo dipinto appunto della Grotta di Fingal, appunto, avvolta nella nebbia. E su questa composizione Mendelssohn si soffermò nel 1829 per il suo viaggio in Scozia. Inviò a Fanny Mendelssohn, la sorella, una cartolina. Ecco, dicendo quanto le Ebridi lo avevano colpito. Poi nel 30 la composizione che venne completata portava il titolo di L'isola solitaria. Completata poi nel 32 ebbe il titolo di Le Ebridi. Anche se ci ricorda appunto Anna Rolando, sulle parti dell'orchestra risulta sempre Le Ebridi. Insomma, una multipla identità romantica. Immaginando l'estasi di Mendelssohn davanti alla Grotta di Fingal, ascoltiamo Le Ebridi, opera 26.

Felix Mendelssohn, ouverture dalle Ebridi, opera 26, London Philharmonic Orchestra con Bernard Haitink. Poi ci possiamo ovviamente sbizzarrire arrivando ad altri autori che Anna Rolando affronta in questo bel libro. Ovviamente non poteva mancare Verdi Rota, il film, il valzer brillante da Il Gattopardo. E certo, perché da lì viene questo titolo, no? Questo titolo così divertente, così simpatico, con una copertina peraltro del libro altrettanto simpatica, perché ci sono questi tigrotti che camminano fra le note, e questo piacevolissimo incontro con il connubio Verdi Rota. Anche noi prendiamo commiato da voi attraverso Rota. Film del Gattopardo, come è noto, del 1963, di Luchino Visconti, il valzer del commiato, come dice Anna Rolando, rappresenta il tramonto di un'epoca, il tramonto della nobiltà siciliana, momento particolarmente celebre, ma anche per la bellezza non soltanto della musica di Nino Rota, ma anche per quel tratto di concetto originale.

Della musica per film che Rota ha sempre avuto con la modernità proprio della cultura originale del Novecento. Ecco, con questo brano noi ci salutiamo. Nino Rota, valzer del commiato dal Gattopardo, versione però interpretata in chiave jazz da Fabrizio Bosso, tromba, e Luciano Blondini, fisarmonica. Bene, grazie per i vostri messaggi e a presto.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol IA.
3: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
2: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
1: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol IA su Rai Play Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. In Indonesia sono ore di ricerche febbrili tra le macerie causate dal sisma di magnitudo 7,7 che ha colpito l'isola di Flores. La scossa principale è stata seguita da altre centinaia di assestamento. Al momento si contano 48 vittime e migliaia gli sfollati.
3: Sull'isola di Flores, l'area più vicina al sisma, sono rimasti bloccati circa 500 cittadini italiani. Abbiamo raggiunto l'imprenditore Francesco Geminiani, che si trova là con un gruppo di viaggiatori bolognesi.
4: Anche se non è tornata alla normalità, la situazione è comunque tranquilla, spiega Francesco Geminiani.
5: L'unico momento è stato quando c'è stato il terremoto più forte, adesso c'è qualche scossa su al nord ancora, nello stesso punto dove si era generato, noi poi siamo a ovest dell'isola.
6: Per il vostro rientro qual è la situazione?
5: Abbiamo provato a anticipare ma non siamo riusciti, alle 18 abbiamo un aereo che ci porterà a Bali, dobbiamo aspettare quel momento.
6: C'è stata paura, ci sono stati momenti di tensione nel vostro gruppo?
5: Quando ci hanno comunicato la cosa c'era il rischio appunto dello tsunami. Siamo rientrati perché noi eravamo in mezzo al mare con la barca. C'era un po' quel rischio lì, ma siamo ripartiti, siamo tornati a terra.
6: Non si sono formate onde anomale?
5: No, alla fine fortunatamente no, si era ritirata parecchio. C'era stata una marea abbastanza anomala, per cui anche questo ci aveva un po' preoccupato. Però alla fine ci sono stati, solo al nord, ci sono state onde di un paio di metri, niente di che.
4: Fausto Bertuccioli, GR3.
2: A Ceuta, exclave spagnola in territorio marocchino, ieri non c'è stato il temuto assalto di migranti. Stavolta le forze marocchine hanno presidiato in maniera massiccia la zona di confine, hanno respinto centinaia di persone, in prevalenza subsahariani, che si erano radunati sulle colline tentando di sfondare il cordone di sicurezza. Quasi 300 le persone fermate.
3: Tra Russia e Ucraina, notte di pesanti attacchi incrociati, un morto e diversi feriti a Kryvyi Rih, missili balistici su Kiev, pioggia di droni ucraini contro Mosca.
7: L'allarme aereo risuona a Kiev attorno alle 2 di notte. Neanche il tempo di correre nei rifugi e potenti esplosioni scuotono la capitale, ormai senza difese rispetto ai missili balistici russi. Colpiti 2 siti industriali della città, da cui si alzano fiamme e fumo. Da settimane le scorte ucraine di intercettori sono esaurite. Il sindaco Klitschko non può che raccomandare agli abitanti di mettersi al riparo al suono delle sirene. Un attacco combinato di missili e droni russi su Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, uccide una donna e ferisce 7 persone. L'Ucraina risponde con una raffica di droni, almeno 600, quelli diretti verso Mosca, 200 sono stati intercettati dalla contraerea. Colpito un magazzino del colosso delle vendite online Wildberries, non lontano dalla capitale russa, almeno 3 persone sono rimaste ferite. Un drone entrato nello spazio aereo romeno è stato abbattuto da un caccia spagnolo in missione nel paese membro della NATO. Cecilia Rinaldini, GR3.
2: In Libano sono 11 le persone uccise ieri dai raid israeliani nel sud del paese. Sono i più sanguinosi da giugno, quando è stato raggiunto un accordo tra i governi di Tel Aviv e Beirut. Israele afferma di aver preso di mira un quartiere generale di Hezbollah e accusa il movimento sciita di avere deliberatamente fatto entrare civili nell'edificio. Condannano i bombardamenti le autorità libanesi, mentre Hezbollah promette una dura reazione.
3: Continua il momento magico dello sport italiano nelle competizioni continentali. L'incredibile giornata dell'atletica, con i successi di Massimo Stano e Sofia Fiorini nella maratona di marcia, gli argenti di Fortunato e Miai nella 21 chilometri e il bronzo di Cosi, è stata completata dall'oro di Diaz nel salto triplo, pochi centimetri dal record del mondo.
2: Agli europei di ginnastica, oro nel corpo libero e argento alla trave per Manila Esposito, con il corollario delle medaglie d'argento e bronzo vinte da Elisa Iorio e Giulia Perotti alle parallele asimmetriche.
3: E l'Italia si è confermata grande protagonista anche a Parigi, dove sono in corso i campionati europei di nuoto. Il servizio.
8: Tra sorprese e conferme, è ancora grande Italia in vasca. Brillano i big, spuntano nomi nuovi. Nicolò Martinenghi, una garanzia, il re della rana, anche tra i migliori nel cogliere le occasioni quando ci sono di mezzo i centesimi. Dopo i 100 si prende i 50, battendo il favorito della vigilia, campione del mondo in carica, Simone Cerasuolo. Come a Roma 2022, doppietta azzurra e con gli stessi interpreti. Fa cinquina Sara Curtis, 5 podi a Parigi, una certezza ormai tra record infranti e medaglie conquistate. Bronzo nei 1,50 stile con primato italiano 23,99. Sul podio, con un'icona e idolo dell'azzurra, la svedese Sara Sjostrom, argento dietro alla polacca Wasik. Onorata ed emozionata per aver nuotato accanto a lei, dice Sara. Inatteso e per questo ancor più gradito, l'argento di Anita Gastaldi nei 200 misti, battuta solo dall'irlandese Walshy. Prima affermazione in vasca lunga per la 23enne piemontese. E nell'ultimo giorno di gare, ancora tanta Italia in finale e ancora grosse aspettative per due nomi su tutti: Thomas Ceccon, Benedetta Pilato. Manuela Collazzo, GR3.
2: Ora il metropo Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
9: Meteoradio.
10: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 16 agosto. Tempo in prevalenza soleggiato, ma con la formazione di imponenti nubi sui monti nelle ore più calde della giornata. Attività temporalesca che sarà più diffusa e marcata lungo l'arco alpino, con i temporali che arriveranno anche in pianura, specie in Piemonte e Lombardia. Fenomeni che si svilupperanno anche lungo tutta la dorsale appenninica in Puglia e nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Venti per lo più deboli e a regime di brezza, appena più vivaci sulle coste ioniche di Calabria, Basilicata e Puglia. Poco mossi i mari. Temperature che, seppur ancora elevate, subiranno una diminuzione nei valori massimi che saranno generalmente compresi tra 32 e 36 gradi, con locali picchi di 37-39 in pianura padana e Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: RAI, Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Laura Silvia Battaglia, siete all'ascolto di Radio 3 Mondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3, oggi domenica 16 agosto, dedicata interamente ai settimane internazionali. Trasmettiamo da Catania con l'assistenza tecnica di Pietro Ciuffreda e da Roma di Mauro Tunini, la curatela del programma è di Anna Maria Giordano. Politica, intelligenza artificiale e scienza sono i temi ricorrenti sulle pagine, sulle copertine dei settimanali di questa settimana appunto e quindi oggi di oggi. E iniziamo subito da Foreign Policy. Foreign Policy che ha questa copertina, c'è una clessidra rivoltata con diciamo la sfera interna alla clessidra che è il globo, il mondo, e poi c'è questo titolo di The End Of, la fine di, è un elenco di concetti ma anche di realtà ancora esistenti: l'alleanza US, quindi Stati Uniti-Israele, il neoliberalismo, il transatlanticismo, le politiche climatiche, le Nazioni Unite, l'asilo, i partiti politici, la crescita cinese, la morale, il futuro. E questo è, diciamo, la copertina fisica di Foreign Policy, che poi nella sua versione digitale declina questa copertina The End Of con una serie di ragionamenti e di contenuti. Il primo, che è anche insomma immaginiamo che abbia chiaramente una chiave editoriale molto importante, è questo: il liberalismo merita di essere salvato. Ecco come, questo è il titolo: se il liberalismo non si rinnova saranno le alternative antidemocratiche a prevalere. Riprende il tema appunto della fine del neoliberalismo con un pezzo che è tratto da un essay del professore Daron Acemoglu, che è professore di economia al Massachusetts Institute of Technology, e sostanzialmente difende le basi del liberalismo, ma sostiene che esso non può ancora andare avanti in un mondo così combinato, e che se non cambia alcune delle sue caratteristiche il rischio è che le alternative antidemocratiche prevarranno anche nei paesi che hanno scelto appunto il liberalismo come modello economico e anche come modello, diciamo così, sociale. E c'è soprattutto in questo numero di Foreign Policy un'attenzione particolare ad altre fini. La prima è la fine dell'innocenza americana. C'è questo pezzo di Johannes Lichtman, che è autore di un paio di libri di una certa importanza, Calling Ukraine e Such Good Work, che riflette su diciamo la fine dell'innocenza americana partendo da un testo di Graham Greene, dello scrittore che ha ragionato anche parecchio, diciamo così, sull'imperialismo statunitense, in particolar modo negli anni del Vietnam. Il titolo di questo pezzo è La fine dell'innocenza americana, e il sottotitolo è 70 anni dopo un americano tranquillo, che è il titolo di appunto lo scritto di Graham Greene. Si chiede appunto Lichtman: il paese è sopravvissuto alla profezia di Graham Greene? Vediamo alcuni passaggi che sono molto interessanti. Comincia così Lichtman, dice: nulla invecchia più velocemente dell'idea odierna di futuro, lo scrisse il critico di architettura Witold Rybinski, il che potrebbe spiegare perché i lettori apprezzano i rari romanzi che predicono correttamente il futuro. I classici del genere preveggente tendono ad essere speculativi e distopici, come 1984, La parabola del seminatore, Il racconto dell'ancella, ma possono anche essere opere di narrativa realista. E prendiamo ad esempio L'americano tranquillo, dello scrittore inglese Graham Greene, pubblicato negli Stati Uniti nel 1956, che predisse il futuro descrivendo il presente. Un americano tranquillo è un testo ambientato nel Vietnam degli anni 50, dove le forze di Ho Chi Minh combattono contro le potenze coloniali francesi per l'indipendenza. Il romanzo è narrato da Thomas Flower, un disilluso corrispondente britannico di mezza età che da anni si rifugia a Saigon per sfuggire a un matrimonio infelice, dove intrattiene una relazione di lunga data con una donna vietnamita di nome Pung. L'evento scatenante della storia è l'arrivo di Alden Pyle, un giovane idealista, membro della missione economica americana, ovvero un agente della CIA, non proprio ben camuffato, giunto in Indocina per cercare di creare una terza forza sostenuta dagli Stati Uniti, né comunista né colonialista. E dice ancora Lichtman che la copertina di libro di Graham Greene presentava all'epoca uno sfondo rosa ricoperto un motivo astratto nero e diciamo il nome dell'autore compariva in caratteri corsivi scuri. Va avanti raccontandoci alcuni dettagli su quella pubblicazione e anche alcuni dettagli poi sull'andamento di questo diciamo romanzo, per intenderci che un romanzo che è basato sicuramente sugli eventi storici, che poi diventa un triangolo amoroso, ma soprattutto dice una cosa. In primo luogo il libro ha anticipato l'orrore dell'invasione statunitense al Vietnam con inquietante precisione, la creazione da parte del personaggio di Pyle di una terza forza, i pericolosi effetti dell'intervento umanitario statunitense, la catastrofica convinzione che il Vietnam non possa cadere per non far cadere tutta l'Asia sotto il comunismo. Come ha scritto lo storico Kevin Ruen, il romanzo era profetico all'epoca e inquietante a posteriori. E poi dice ancora una cosa, che in secondo luogo il romanzo mosse il pericolo di una fede dogmatica nell'eccezionalismo americano. Pyle crede sinceramente nella creazione di una terza forza non perché sia un bene per gli Stati Uniti, ma perché per essere più simile agli Stati Uniti sarà un bene per i vietnamiti. Eppure, prima di arrivare, non era mai stato nel paese e basa tutta la sua ideologia sugli scritti di un politologo statunitense che, come dice Green, è il tipo di pensatore che si aggrappa a un'idea e poi modifica ogni situazione per adattarla appunto a quella idea. Il pezzo, diciamo, si avvita intorno a questo confronto continuo tra quello che dice la figura di Pyle, questo personaggio creato da Graham Greene, e la realtà che poi è venuta fuori. Dice ancora che l'unico americano silenzioso nel pezzo di Greene è un americano morto, e poi spiega che questo libro ebbe un certo successo, anzi un successo clamoroso nel Regno Unito, ma negli Stati Uniti ebbe un poco successo, l'accoglienza non fu così entusiasta, per cui Greene venne accusato di antiamericanismo e di comunismo. A questo punto l'autore del pezzo di Foreign Policy fa un'analisi e dice che questo romanzo non è vero che sia superato, anzi un americano tranquillo suggerisce che il peccato più grande degli Stati Uniti sia la loro ingenuità, e qui fa l'affondo sulla realtà e dice: ora sotto la presidenza di Donald Trump il governo statunitense non finge più nemmeno di preoccuparsi degli ideali di libertà e di democrazia. La politica estera degli Stati Uniti del 2026 non è, come disse Fowler a proposito di Pyle, corazzata da buone intenzioni e ignoranza, è corazzata da cattive intenzioni, avidità, vendette, autopromozione.
1: Es ist 7 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten.
2: Mit Miriam Thomason. Ein Großaufgebot von Carabinieri hat den Verkehr auf den Dolomitenpässen überwacht. Kiew und Moskau haben in der Nacht den Beschuss mit Raketen und Drohnen gemeldet. Das Wetter erst sonnig, dann Gewitter bei 28 bis 34 Grad. Die Carabinieri haben am gestrigen Feiertag mit mehr als 150 Einsatzkräften rund um die Dolomitenpässe für Verkehrssicherheit gesorgt. Neben 50 Fahrzeugen standen auch Hubschrauber und Carabinieri-Einheiten mit E-Bikes auf den Pässen im Einsatz. Laut dem Carabinieri-Kommandanten von Bruneck, Mirko Macaluso, lag ein Hauptaugenmerk auf der Einhaltung der Verkehrsregeln auf den Passstraßen. Das Skigebiet am Stilfser Joch hat als letztes Gletscherskigebiet in Mitteleuropa aufgrund der hohen Temperaturen den Sommerbetrieb einstellen müssen. Die Schneedecke werde instabil und die Sicherheit der Skifahrer könne nicht mehr gewährleistet werden, teilte die Betreibergesellschaft mit. Zuletzt hatten mehrere italienische Skimannschaften auf dem Gletscher ihr Sommertraining abgehalten. In Meran gehe die Planungen für das Mobilitätszentrum rund um den Bahnhof in die entscheidende Phase. Im September werde das Land die Pläne vorstellen, bestätigte Merans Verkehrsstadträtin Barbara Hölzl. Im Herbst folge dann der Wettbewerb für die Neugestaltung der öffentlichen Flächen des ehemaligen Bauhofes und Eislaufplatzes neben dem Bahnhof. Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht erneut mit ballistischen Raketen angegriffen. Es gebe Explosionen in der Stadt, schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko auf der Plattform Telegram. Russland meldete unterdessen massive ukrainische Drohnenangriffe auf die Region Moskau. Ein Waldbrand im belgischen Naturschutzgebiet Hohes Venn in Belgien hat sich in den letzten Stunden rasend schnell ausgebreitet. Die Flammen lodern auf einer Fläche von fast 3000 Hektar. Mehrere Ortschaften an der Grenze zu Deutschland sind evakuiert worden. Der FC Südtirol ist mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. Die Weiß-Roten besiegten Catanzaro in der ersten Runde des Italienpokals im Elfmeterschießen 4:3. Der FC Südtirol war mit 9 Neuzugängen in das Spiel gestartet. Das Wetter. Der Vormittag beginnt sehr sonnig, im Tagesverlauf werden die Quellwolken größer und am Nachmittag entstehen über das ganze Land verteilt einige Gewitter. Die können stellenweise auch kräftig ausfallen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 28 bis 34 Grad. Morgen Montag gehen die Temperaturen bei einem Mix aus Sonne und Wolken weiter zurück und es frischt Nordföhn auf. Am Nachmittag bilden sich einige Regenschauer und Gewitter. Von Rai Südtirol hörten Sie Nachrichten, Redaktion Siegfried Kollmann.
1: Rai Südtirol, Sonntagsmusik.

luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Alle l'ora del notiziar Ladin in cui domani è 7 d'agosto. Tante notizie, attualità e approfondimenti non si incoprono tante altre che ci argomenti. La festa di Santa Maria Maor e il scruggio del Medaglia di Merit del Land Tirol. Spoins di controllo su pure giusto il Dolomites che si finisce l'edma. Noi giungiamo in Damproia e cominciamo con la gran festa che è fatta per Santa Maria Maor di Fodom. Tutta la valada sa bene per la benedizione di Ciufs e il pesce per la cultura che tiene su rande alla sora maestra della din la valada. De plunas di Martina Riar.
2: Particularmente grande e solenne è la festa della Gran Santa Maria di Fodom, una tradizione che va da Riviers ai Temps, che anche Fodom favamo sotto al Tirol, e non va da se tenere alla disposizione della diocesa di Persnon. Valentina Ridolfi è in stata sul post e ha intervistato anche l'autor Teresa de Lazzar de Livine, che ha 80 anni.
3: Una volta che anche se non è ancora contadina, adesso non più, e mettiamo dopo un telfen. A modo che in c'è il bestiame e si è benedito, si è ben protetto dalla benedizione del Signore.
2: Il pluan Don Andrea Constantin ha tagliato della pli benedì i ciofs, la mano spurtata sotto terra dell'Ailes Fodom da tutta la valeda. In c'è l'Ailes Plugiau nastang sulla tradizione di Gicui ciofs, audion Elisa Martini da Ornella.
4: Kost len chart ko fat ko chof de ort e velk chof de pre e che vem portete gliesia de solito al di Santa Maria Maior da i benedì e poi se i porta cesa a benedacce insomma. Dijon che da piccola in su son tre svignuda in Santa Maria Maior e me sa bel podei me mate il guant da Fodoma e ste con altra gente a mantini le tradizioni insomma.
2: Dalla Santa Massa è l'unifat festa duc de Briada, sun scella d'Andliegia è l'unidatora che stan in all'uneranzas alla cultura ladina. Il favan pez che questa cerimonia ne favan ia plunida fatta, cocco spiega la presidenta dell'Union di Ladings de Fodom, Manuela Ladurner.
5: Per anni, massimo a questi ultimi anni, non più de fora premi né alla cultura né altri premi, ma non per sé che non si volava, lei che veniva a tre facci stessi non. E allora un pensiero che era meglio lasciare là finché non veniva fuori un altro nome che senza potuto vedere.
2: Quest'anno l'unirà Isabella Marchione, che è appunto in la sala insegnante della DIN di Fodom.
6: Dalla dipendente dell'istituto, e perché non l'insegnante della DIN autodesca che viene dal Ministero, l'on perché la dipendente dell'istituto e poi non fa sprosetta una alla scuola, no? Spoda la rinunzia alla carriera scolastica nel mondo della scuola per la causa dell'insegnamento del ladin, caso del gran valore che dà l'anno.
2: Anche il direttore dell'Istituto Ladin, Cesare De Jean, Denny Dorigo, che spiega anche cosa è la situazione attuale con l'insegnamento del ladin nelle scuole.
6: Queste nostre sono ruote a crescente anni, adesso sono belle i tosaggi che fanno i 5 anni dell'elementare e i 3 di mezzana che hanno fatto i 8 anni del ladin, perché con passare via i 10 anni da quando si comincia questo progetto. Spero che il popolo sia in avanti e che venga implementato.
2: Ma udiamoci che Isabella Marchione stessa ha detto, intervistata da Valentina Ridolfi.
7: Per me è una grande emozione, un gran piacere avere questo premio. Non me l'aspettavo e dopo alcuni anni di insegnamento a scuola posso dire che adesso posso andare in avanti con più gusto e con più coraggio, perché questo mi dà da son, perché sentenze la gente intorno via e questo è importante, anche se lavora nel paese sulla che si vive, in questo caso Fodom, le belle sentenze che la gente ha già.
2: Calde diventare maestra della digna forstat na si vocazione, dice Isabella Marchione.
7: Calde diventare maestra le dagnara ste un po' il mio sogno, che diciamo per talian, no? Il mio desiderio. E in più maestra della din, che le mio lengazze della mere, le laur che fece con gran passione, che mi vende al cuore.
2: Sun paladina e l'ince unidator alla pinta, su insomma la bandiera, di scizri, la musica e di destuda fuoc.
5: Io ho la slife alle tre bandiere, che abbiamo detto, i scizri esiste da tre senza Fodom, la banda ince perché mi è una foto che Gesù passa 60 proprio da me della banda, bene davanti la viera e davanti la viera naturalmente va bene, poi c'è venuto a mancare. Fodom è proprio una valda musica che la sento proprio E i destudi a fuochi, fa sempre perdere la nostra cultura. In Cebele davanti del 1800, la cultura proprio del Tirol, e le, di ogni famiglia lo utaleva, al manco un ne va di ogni famiglia dei destudi a fuochi.
2: Adit Manuela Ladurner. La festa de Santa Maria Maiota Fodom je conosciuta l'onge saurei confins Fodoms ora. Per l'occasion spaziale jelen c'è unit ad alerc il presidente l'Union Generale di Ladings, la Dolomitas, Roland Vera.
8: A me mi piace che la gente può sentire questa festa, che è una tradizione viva, e non è una roba pompeda su o folcloristica, e c'è che dà un significato alla comunanza, al steadum, o dunque anche la ding schal di vif e che lascia ben spere per il dauni.
2: Ha detto Roland Vera in occasione della festa della Gran Santa Maria alla Plide Fodom.
1: E a Sprog è l'inirnio suran del Scruge e il medaglio di merito del Land Tirol. Tante le persone premiate in cui alcuni la ding per su merito del volontariato e del servizio alla comunanza e al Giumartina Riar.
2: La Gran Santa Maria un Real Tirol il Sud Tirol unian personas per si marit sto champs de Svalivs. Gestan a 140 eile si ei podu piedona bedaiet la Hofburg ad Ischbruck, vint trei la personalitees un redes cuna kraus de marit. In ce gestan vang ban carantung di un red al Sud Tirol, id ant reilen schon valgung la dings. Snia auch Jakovilla et uni un raper cica la fat per la dliejat la Valbadia, per de plu ani el stat di gang, cung la fin de cashmangs dal juca stanciorria da gran responsabilità.
9: Por me este che sta na cincunda messi di mo in Spagna meritada un po ai li grezza ampara. I ci facciamo più li grezza da de mi ha pert da facci che su mo da facciamo por la vita religiosa da Valbadia.
2: Un schisni auch Jakovi leit in ihr Adispruck. Il dottor Wolfgang Moroder, der auch die Joy a Japana bedaie de Merit per simpani per la Rujneda e cultura ladina, portang in hand cica bella si pere Alex, che je danter lauterstadt pionier del Radio Ladin a fat tropsani alla longia. Wolfgang Moroder je stadtpräsident del Museum Gardaina, il a dat un gran contribut scrijang per Ladin e sung la Ladinia tla Wikipedia. Nce aldi d'ancoi laurel ma cung istituzions culturelles de Svalivas.
10: Pourtant, in Nant, si be la storia che la Nanta Dutpo Gardaina, la ert de Urtijai de Gardaina, la ert de Ciple, l'artigianat de Gardaina.
2: Nci Wolfgang Moroder, che ha disproken ce taut l'occasion de ringrazia i presidents del Tirol e del Sud Tirol per cash un auch.
10: Cun cash na bedaia, da venne dat un gran sostegno alla cultura e alla storia ladina e de Gardaina.
2: Tantri una reiel in stat Mattia Lachtschneider del Tina da Selva, un rapport cica la fat del Champ Soziel. Per ragions de etana, al nia podu vestir presenta la cerimonia di Spruc. Per si marit la musica sit lauch cujauni jeloni unera Heinz Canings.
11: Alle veramente sta una gran soddisfazione. Io savai che podopie do questa medaglia di merit e alle una cincunda di soddisfazione io savai che podopie do questa medaglia di merit e alle una cincunda di

0: La Coppa dal Caffè, anch'er d'ora di informazione e cultura, mette a gi dai programmi sladins della RAI.
1: Buongiorno da Konrad Senonach. Wo geschkutte su la Coppa dal Caffè, eis da gestaura Bonamantre bella fina de Maia. Sperre, gelwe ebes a Poubon,

che ti hai anciufat na lauda alla cuoga. Il maia ne dessa sambarnia me avei na bona sauch, ma li de gran importanza che quelcun maia venne cucina con roba de bona qualità. Metulan de bon ingredients naturei, garata la spesa, il aia unci a sambar anci plus sana. Pudon ben di che Clavalets Ladines il per anni unimaia na spesa tradizionella e quelca univa maial plus uns fova senza altri balls. Balls de unisort, balls de seling, balls de fuia, balls de fomenton, balls de spinot, balls de chajuel e da trai anche balls de sang e balls de sungings. Velc da cern maiovum presolit me la domania. Ma la spesa fova una spesa sana, u la can savova avisa cercam maiova. Con cage ne venia dica al di danquei ne giapon nia plus roba sana da compre, ma la a sambam si priage e per calvam pitezes maiadives che costa de manco. Ciul di digi pa cage. Savon che te nostra gran buteiges il ne compaida d'articoli de roba de maia che ne fina plo. Casta maiadives vam plus ca autre de la produzion de gran firmes, che ien concurrenza con d'autra firmes e per calvala dal tal dut de pité de bon priages. Ma ce ven il pafat per arjonger priages plus bas la concurrenza e fe una maniera che il davani stimene un po. Pudom van di che uni prodot ven studia da gent specializeda, che cella da bine ora croc un po' fem prodot che ebben a bona saur tu lang ingredients che costa puac. La stimnea che sun duci prodotci musa la firma scria visa la sustanzas che n'ha taut ai fe. Un scila pudon savai, per esempio, c'è che gli laid den alianja o c'è che gli laid den soft. Ma tlo, scomancia il problem. Da via che gli meso manipule la regules i suans ne jel calcan maia o calcan bef nia calcan miena de maia o bever. Ne se mea nia possibil, ma la jang scila. N'ha troppo esempi de prodotci che gli unici analisei dalla centrella di consumadores o ce l'hai do più avvisa da bel trasmission della televisione. Audei i risultati se fecion veramente maruia qualche vengora, do avei analisa più sortes de maiadives. Tantalut gli suens ingredienti che ne genia della qualità o che ne ania dan fe con quel che da sa savester. Un altro problema gli quel che vantaut massa zucker, massa sel e massa grage per ti dena buona sauch. La conseguenza è che i prodotti che genia di buona qualità ne fece sempre nia bon alla sanità. I produttori ne tengono nia it la regola scritta d'ante, a già che gli è la possibilità di manipolazione anche su quel che inscrisce su una etichetta e a questa maniera van i consumatori nia in certo genere e quel ne deve essere nia vester. Dovei scutare un po' di musica audirei un valgun esempio di cocca i prodotti per manipolare.

Kuži nun, da kokela gang indušt iz manipulera maja divas, i to je samba da sotrise, kl nevrnija šparanjaku ladovuja roms, kl fosasaurus artificiels i samban forbes priti del drečale ora aj prudoč. Malarova da ma jemu sa putenj džut i per kl vanjel ančema tuite suštances, kada kaž rezultat. Dal dut jel belaute uni prudot trup cukr. Kaža žakl cukr žvilupirate noš červel, ldeži dere da msej maja inant roba davča. Un bon exemple je quand je commence ma yana chocolata, pendant il ria en la mayenne ya douta. Ma tout l'on ka y conflex, que y moutons y la moutance ma ya tant j'en d'agoste, y me chedan, j'ou con lat. Y conflex y propi un de kai produc, que van da sang manipulai. Da sa vestre un produc sana y que da energia, y chel y jong l'dankad la scatola, pendant dons qu'il van sotrisa, gli un prodotto con l'ingiolos di qualità e con de bona miel, pleina de fibres che la forza. Perfetto per matrman il di, unisle da pensè. Ma gli agiang d'ovia qualche gli escritti trattpitel possono suans liegere che gli un grum de zucker leite e manco l'ingiolos e purcia miel e fibres. Miel suans mel 1 o 2% e l'ingiolos mingo alguna spitres e la fibres che van prigedes e aggiuntedes in ania il valor de cales naturelles. Il prodotto conflex da energia più che altro me dal prop zucker che gli laite e cal savons che ne genia sana. Ma il prodotto ulac il ventrapula il più e l'uole de olif. Uole che al do de cal che gli scritt sulla etichetta da se savestre de bon uole de olif e scentanto nismo scedà giù con unisort da altri uolos, per esempio uole de sorg o de altra plantas. Anche il bel color vart possono ti de artificialmente e per quel ne stimme ne a nia for qualche escrit sulla etichetta. Tut cash van fat per arbasel priage e ti fe a cash da moda concurrenza ad altra firmas. De cash vieres puda sumo giucci in ant, ma lo asse me mo sotrisse che miel li vin je enchenantre i prim post de prodoc ke van manipulei. Samban se tratel klo forme de biesches fosches, a jak lie per fortuna ma firmes ke fech prodoc de qualita i ke anche il dre prias. La se trata propi de vech ter un stage atant i compre prodoc a keike un posta tie vai krata. Chalang me sul prias posson avai come conseguenza kan compra ite maiadives ke da sa manipuledes i kene fejnia bon alla sanità. Liede se gudrat, xan compra ite matanga verda, u lakli unifat, i c'è firma, ka fat il prodot, i se raprosa vanduc, gada trai il miec spenderen pu de plu, per avai na miura qualità.

Savai calcan compraita neia ni a forsauri. Massa de gran interesse alla gran firma si la gente toma ita de si strategias de marketing. N'altra cosa che succede di rare ultimamente è che la scatola sia un fatto grande scadente, ma la ita è il manco prodotto, o mi perdi che la cioccolata che pesava dant 100 gram pesa sempre più 90 gram e costa del caso mo anche di più. Ma vede sanguinant con quel che ti da unì poterà portare a una rivoluzione della produzione di maiadives. Si, liebel al di dan quei mesum de produzir cern facian crescere zeles de tieres artificialmente. Anzis ja juel, jogurs, jesus un bel boni de fe, zanza adorvelat. Tlos uns bonamante pramon asco manchavant, ma svilup de tecnologies nuoves portra anche til champ la maiadives innovations che ne pulung nianca s'immagine. La durerà mo più anni, coque la gestata con d'autri prodotti sarà l'anche til dauni da se fema rueia da quel che se moderà da nostra alimentazione e tlo sarà de bujan de regulas da tani ita. Savan che dut cash ne genia da farme, e il meda spere che questa modazione debe un contributo a farme la passa 800 milioni de personas che su nos mont ne ha al di dan quei. Mo fornia a seda maia. Udrom.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lele sette da sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Una buona audizione dalla redazione ladina. Tidis de Santa Maria Maor le Vignan, un gran traffic su per is oves della Dolomites, in ce che stani carabinieri a controllà con 50 mesi per 24 horas sul post per garantir de più sicurezza per smendrer il traffic. Il fin della misura de sicurezza vel esser quel de garantir sicurezza, se ver riconoscere a modanta sa comportamenti pericolos e sensibilizzare sul codice della strada da rispettare. Il contesto stradale particolare di Joves della Dolomite caratterizzato da truppe, autes, strentes e dandaldut de chis dis pericolos al do della forza dell'ordine. Dandaldut sulla strada di Joves la procedura da sorpassare le riscantes e a mo la velocitedes nia adattedes o mesi che va sulla striara contraman pel aer conseguenze spesocches. Per questa ragione i carabinieri seguita in ante a tenere sotto controllo la strada di Joves e la strada statale e ince la polizia ed offerde più controlli sull'autostrada del Brenner a causa del traffic stat ince anche fora de misura. Ad Innsbruck in giern le vignu sorandate le crauses e la medaille de merit del land de Tirol anter la personalità des onoredes lince valgun ladins per si meric del settore del volontariat e di services alla comunanza de più ne dis Martina Rier.
3: In la Gran Santa Maria un Real Tirol il Sud Tirol unian personas per si marit de champs de Jvalivs. Gestan a 140 eiles si ei podu piedona bedaiet la Hofburg ad Innsbruck, vint trei la personalitees un redes cuna kraus de marit. Ince gestan vang ban carantung di un red al Sud Tirol, id ant reilen schon valgung la dings. Snia auch Jakovilla et uni un raper cica la fat per la dliejat la Valbadia, per de plu ani el stat di gang, cung la fin de cashmangs dal juca stan cioria da gran responsabilta. Il dottor Wolfgang Moroder, de Ortigioi, a Giappana bedaia de marit per simpani per la rugneda e cultura ladina, portan in ant cica bella si pera Alex, che je dantere lauter stat pionier del Radio Ladin a fat tropsani alla longia. Wolfgang Moroder je Stadtpräsident del Museum Gardaina, il a dat un gran contribut scrijang per Ladin e sung la Ladinia tla Wikipedia. Nce aldi dancoi laurel mocung istituzions culturelles de Jvalivas. Dantri un reiel nce stat Mattie Lachtschneider del Tina de Selva, un rapor cica la fat del Ciam Soziel. Per rejongs de etane al nia podu vester prajanta la cerimonia di Innsbruck. Per si marit tla musigas it lauch cujauni jeloni unera Heinz Kanings. La cerimonia per la Gran Santa Maria di Innsbruck è una festa per Dutschke da Cassi Tamp, si forza savai i gran passion del servizio ai altri, un faccio del sociale, della sanità, della cultura, della liege o della tradizione, del lias o organizzazione de aiut. La manifestazione a Innsbruck ha matumanco una cerimonia per la fossa di Andreas Hofer, la Hofkirche, bona jeloni celebrana Santa Messa del Liege di Gesuit, dang passe alla saurandata della Bedaies de Marit la Hofburg.
1: Fin ai 23 di agosto le da vederte il Toblà de Val a Vic la mostra de Fernando Brunel dal titolo Impressions. Impressions de sia ladinia de penta teduta la sazons con coloras vives, sterse e luminous, le sven fora dalla opera de Brunel, che il metadum esperienza, territorie e identità. Depensera alla lergia le fondamentel per ele, te questa regueta de opere sa ele cavolù interpreter la lumes e l'atmosfera della Dolomites te un stil personel fat de emozions e de records. No ven depende de moche che l'artist veit, ma ince che l'artist il sent. Indena la inaudazione della mostra è stata in scena cornis musicala con un concerto di Sabina Villait che ha portato ancianti di autoras ladins con Giorgio Fasciolo al piano. La precipitazione è stata anche domani sulla provincia con livelli di allarme sala portata in fresca, belle in domani lunes, arzon sarà la temperatura più alta di 31 degrees. Per tutta la settimana che viene la temperatura dovrà restare sotto ai 30 degrees. Dole settimane sotto se ciaudes la vegetazione e una vita particolare in pericolo di meldefic. In città altre perse della taglia, l'enchi allarm per il burt temp. Dies la regione ha toccato al do della protezione civile a pede al Trentin Sud Tirol. E signore, la fine della nostra notizia di Insnet, de grade esser stati con os, la programmazione ladina, la va in ant.
2: RAI Radio Ladin, porta d'averta su cultura, art e musica.

0: Ben unì alla trasmissione Cultura, Art e Musica. Al microfono vi saluta Monica Kelder. L'Art accompagna l'umanità belle da mille anni. Pur un po' se da mandonsfori no. C'è io pa perdret Art? Un snuot ulons pur vea cri un valguna rispostes de brieda a Christian Stillholzknecht, Moller d'Art, che da più de 4 de geneies viv il disegno e la pittura cocena in de sfida, cocon viac, per cri stredes nuoves. Na sua personon til 1970, per l'Art de depanger de famiglia e perfezionea si formazione a Florenza. Con gli anni sviluppe il linguaggio artistico tutto sia, muovendo dalla materia che è il colore, per rovere alla sostanza della figura umana. Egli è stato presidente per più anni della Unica. Ma poi non ha mai più la sua carriera, non ha mai più a capire ciò che vuol dire art e vestire artisti in quei condi. Christian, ti nuom d'ert je still. Schkumenchung kung na domanda, povester plu schampla da fe, ke da responder. Schette me sasses de na interpretation de ce ke je l'ert. Kolla spiegasse sa?
1: Un salut a mi pert. Me recorde da circa 6-7 mans ke fove til tublada nives i la seira se tratovel de la intelligenza artificiela. Pona ova dit, il critico d'art ova dit, l'art pon ni a spiegè, i pon mi msa, ma, ciulli pa no, i scegie fegi, a dide, scegie son una persona creativa, pa musa si ben vestre bon de spiegè l'art. Pona mi msa anci, la l'art je natività con quella o la che la persona o la persona smostra su creatività, emozioni e deis. Tres laures o operas, coca de punch, culturas, installaciones, musica, teatro, o anche il ballet, samba la fotografia interessante, incinante. Lien sentiment che van desh da ora, na emozione positiva o negativa anche da trai. Ududa audida o già te da pea dalla varietà della forma d'art. Che è un gran sentiment che può unire anche dal cuore, samba. Forman liam cun nos pensé e posan scila mudè nos stato d'animo. Che gie ert, do mi pont de udu da pona, l'ert desa mostre su, bellezza, positività, desa giudè, scinché energia, forza psicologica. L'aien sustan e culturel e d'un son steban. L'ert van suens sottvaluté da digessia, già che quel m'san pushot, già che d'guni adro un pezz d'ert ven il dit. Ma se non comprano la scultura, per esempio, no? Poi io sono più contento, già che mi posso la goda.
0: Da un pezzo d'art, è un'idea che già per forma tre interpretazioni e sensibilità dell'artista in stessa. Conosci per te opere. È per un momento che avvisa l'acte vengono ispirazione un pensiero che si trasforma per il plan in opera o è per un percorso che si sviluppa in man.
1: Die ultimi anni e de segur cultivare troppa idee. L'idea è senza autor il numero uno o la de maggior importanza, ma senza idea non è agginante. No? Idee è di vendere ogni tanto locale di nuovo. Poi l'ispirazione di già si quella idea non è tanto una grande importanza, già che io rovo di Berstadt poi a trovarsi un'ispirazione, ma io scomanci pu a laure. Poi l'ispirazione ovvi bel abu o cultiva eben questa idee. All'ispirazione ti dei manca importanza, ma al sviluppe a man, quel ma man facciamo il cheder, e lo nasce no da altre idee e quel ti dei gran importanza. Quel mi sa un bel, e lo vengo ora pona una gran energia, no? A già che pona e lo lauro un po' e tra l'esperienza e la tecnica l'istint o la clore da trai il conscio e inconscio a fine per il chieder. Ma quello è sempre complicato che non si sa udai.
0: Christian Stil, quando io sono una tofla di lang, c'è un primo sentimento, curiosità, rispetto, tama o liderza?
1: E no, un'altra volta. Ma suon ziel que nasc la uia de ti sautit. I canc ti sautit, pona lula si bel udai fina, i cal dia un po un compentiment que ei cu la tofla, a ja que pomusi for i no mezzareit per gi incontra alla pazienza, ja que na drona gran pazienza, in gal in cal la capasci i no i povala i no miec. Ma dang muover i el propic ta gran uia de fe, unia di no.
0: Kanken prova a defini lert van griech nautra domanda, dan a frasaken aut zu vans dang n'opera contemporanea. Kas sa va sinche ie da fe, corresponde sa tu an a tel affermazion?
1: Po fel, kas jo vanier da di il direttor, ma ricordi dal circolo laggiù, il direttor da scuola d'ert, Karl-Heinz Mureda, a ti della Recchia, el ova dit eben schila po fel, an mut ka ova Mpara a fel muradaur. No, que xe fa interessant, ja que el savra da fe si laur, ma el gira mai inant al vestre bon del fe, pudessa po un gevestre, xe l'pro, adin, ma suen si la roba xampla que ie bant borria da fe, i pona anga el fossa un bon iagi inant del xamp de l'ert o del xamp de la creativita. Perquè el dix dut ora, ci que Karl-Heinz ova di, po fel, con capes avisa.
0: N'opera ven considerada, interpretada, giudicata e veliede criticata. Che valor ha per la critica? Fosse il pamportante avai più occasioni di rugne d'ert con confronto da virt, tena l'urgen c'è con critiche costruttive?
1: Sì, che avessi anche una grande importanza, già che la critica fece da San Bon. Scominciò con la considerata, che lì c'è di Bel, San Bon, ognos creatives junk, la opera d'art van considerada, interpretada automaticamente, giudicada, sì, anche, a già una critica positiva, costruttiva, che la fece da San Bon, valgunis non per me, ma che questa comporta a rugne anche con altri compagni, artisti, per auzi la qualità, o per rue un pont che un po' fe miec, o la opera diventa po' miura. Io sono da San Gian che vanno a criticare, che lei già.
0: Ti è pa mai capitato di mudare per un pezzo di una critica?
1: Sì, anche, non suons, ma anche già che ho udito, che ho parlato, o ho non portato un buon risultato, e suons, che anche non da solito berto, per una vece che non ha ido, in un po' fresco, che può unire da troppa gente, che la teoria è udli e poi dice che è proprio falaggio e o che scomanci chiedernuof o che proi al 3DK. Già che su uns un chieder finale e da trai che non capisce nia se li bello o nia che lo vejo che lo ruora per me da un valgun diso da un valgun manch e se un te dice poi una vong angegi in ant il ruine e poi dal do in al 3DK e che su uns butta.
0: Il pancia posto la comparugne d'ert.
1: Ma è già se i posti più idei io te berstot. A già che te berstot o non è nostra creatività e lo si sentiamo ben, a già che non è un ben lunge da domani vedi io già te berstot e lo mi stai ben che lì si che nascita e per me l'or creativ che lì è di con l'or io dici fuori che sono bel l'or da 20 anni che feci che l'or e che io per me un divertimento perché lì mi berstot si che nascita. E te berstot pon senza altro rosne al mirch de dut de ert a jacques ilos sent i creatives bam wo we strenget il borsch go la klie na bonaria ding ma ie tut jant de best dort
0: lert se transforma dum cum il mond ca se muda unitemp a se domandas sind de schwides i si manieres de se fe senti che comporta pa wichtig artist un quei kundi
1: e di già sin schila ca se tu lo la politica e la purtroppo non al spiede della popolazione, mi pensi io. Perché mi interessa di più il pensiero personale della persona. A già che gli dute un po' una altra mantra, un po' una manipolazione di persone, si vende il locale. Mi sa più bello a trovare la persona matia a dire qualcosa prima. E la politica sono niente a una con la politica de Nagemont i per cal me dediquei manco a cash fat.
0: Zanse fermons un moment. Fajon na pitla pausa musicela. Se scutom sud la gruppa rock inglesa Genesis, la chantia Invisible Touch, ora l'album dal medemo in uem. Cagi unidatora til 1986, i vendu belau passa 9 milions de iedes, saura dutil mondi.

0: Son in otlun compagnia d'l'artist Christian Stl, per ginant con la seconda part l'intervista. Un audil significat clert aperel, che quel di fe ert i coconash n'opera. Per il moler d'ert de urtigei, il l'ert natività, con quella che possa mostre su si creatività, i si emozions, si ideas tres de punch, sculturas, installazions, mancia tres la musica, teater o fotografia. Alla fin, il l'ert zecca che van dal cuor. Christian, co possa pan artist restes an zier con sing stas, ten montu lac l'ert van c'è giudicheda dal public i dal marcià?
1: E musa creira sin stas, i pona sin zier sekel mus un chalet de vester. A già che in valgum artist veit den compromis per vander si lauras i calia nia la dratta streda e sarà anche nia più cantant contant, immagini, ma è un po' una fregatura che la galleria che si domanda a dire delle opere d'art che è più di massa. No, già che il gallerista che è me, un po' di me, marcadant che prova a fare soldi, no? Con l'artista. E se non resta sincero, con senso, Pona runga it de sta stausa che pu dessa vander de manco, no? Lauta qualità am pitl public, dice si. Es nie plus sinceres, pona anga un pu su disfazion, dice si.
0: Un artist a si storia, si percors e si maniera d'auda il mond. Tl 2027 unirà l'ora tl kino il film Lifeline, che conta la storia de Christian Stl e de si percors artistic. Coiel pa a tudai tresi vodli di autri, te alpa facco virge velg de nuf, sunt engstas, e ce spera sa che reste a spettadors dova iudul film?
1: E che sfoa dan l'animez un scumenciax film, che mi mut il Damian, el fisch films, anche films più curts, e el mo va da mandà, u la sania fe un film sun ti vita, e ti lauch, e ponai di... Bon, ich ist sie pur wong, sie sang songs am Zeit, circa. So nie am Zeit, die dann das singen gran laura, ja, die belauna pitla pazia für den Film, ma al toll de Metzen grum de Temp, ma lien, ich glaube, eine gran Satisfaction, ich glaube, eine Vageda ange, sang jo in Ant, ich parong, del Pudai del Präsentiert 2027, a Trent al Filmfestival de la Montagna, Povester, sprung, Questo film conta un po' della mia vita, di quattro elementi. De più vuole segnare, già che il destra c'è che duce proprio una unia a cialè, senza conte massa. Mostrerebbe alcune fotografie, sì, alcune touch del film, povestre dell'Instagram o in altri prossimi momenti, e che mi conforti da sang. C'è chi altri, poi una vece, o se facciamo un buon lavoro, povestre sono momenti naivi, Agi promets an tel grand projet, ma ti la wagon mefo.
0: Christian, na curiosità, se te pudas salve un saul pez d'ert, i duci autri das a spari, chun salvas sa i chuldi?
1: Kaj, ben bon interessant, kaj ta domanda me nianca spitano, ma mi tu ma it, bel jnel un pez ke pur tro ben nianca plu? I quel me s'han puxot, oi fan nia de mi autoritrat, i quel es nia gitt l'an passà, i a quel pensi suens mo. A ja que quel oa te colores lait anga, a ja que s'han de pensi me plu brum, i t'l brum fa mo tel nuancen dijun per tu d'asc, i quel es fa jo a bon, ovi junkas keder, ma lei nia plu. I pa musa si s'han pensi an autor keder, che mi toma nia ita a giacca e belau duci chiedri da San Gian.
0: Ciul di te panges a tu al moment dut sul brum?
1: Io ho 20 anni circa la longia, depend cui i colores terra di Siena, che mi sa va belli, che i colores ciauc, ma pona in rascit, lo ben, e scuta su menys tas, e rujna con me, e poi il sauta ora che il color brum è mi color, il senti da San, E mi sono grande che il suo primo ruasaura sono gli ultimi anni, sono speri bandi di banjo ma giuti troppo, lì che scolore fresco che senti da sangue ben leggiano il di banjo.
0: E per il downi, c'è t'immagina sa mo da poter fare attività?
1: Mas espere que riste jut praxe brum, por na cocla vai nan se ni avisa povestor, lasci cul temp dan apert la figura, cx dialog dantor figuras retrac, i rui ad panger i no at la natura cal pudas abestor. Ma se monia, i cal lasci, cocla van vandla.
0: Cal las mod aviert.
1: Si.
0: I sang mo un'ultima domanda. Se tu pudesse ding saul con sei angeln che sing semia de davanti artist, c'un fossil pa?
1: Mai musse san pare da san giut, i dut, un pare a chale, i audei, e laure da san. I forscute sum pe da uloi savai miec, a già che gli ricordi, can chi oi vintani, po so i ben belange de savai miec, i dut, ma li laie purtroppo ni ancilla. Fait trop à monstre, Zanga, et avait le courage, avec le courage, ovier d'ajaunangania, et il dit, fajada, vagade-t-il là, avait le courage qu'il y a de sang de grande importance.
0: Le cordon, ce cantant que j'écoutais sous cette transmission, il n'y a d'audit, opres dal vif, la monstre particulière de Christian Stl, Armin Grund, Gerald Moroder et Astrid Gamper, que met ora t'il tubla de Pecei. La monstre y daudei per tout le mans de agost. Un quai ne nons n'y a pertendu de rouver a de fini a puntin l'ert, ma ti son gitch promets con valguna domandes, lasciant que l'experienza d'un artist si bestata a mené la conversazion. Son much a rujnedel significat lert, i cock nasch n'opera, de cock la van considrida i critiqueda, i de cock un percours de vita posse de vente i reste na testimonianza. Se na domanda i reste da davierta, i povest propi casta la forza de lert, de na de nia risposte segures, ma de fe nascher domandes nuoves. De grade cur a Christian Stilholz knecht, Bravei acetanos invit, i de gra a voduc que ne seis scuta su. Un salut da Monica Kelder, i a ne saudi an auteriada.

Bellissimo finale con questa coda scherzando che conclude la sinfonia numero 2 di William Walton, compositore inglese, un lavoro del 1960, la sua seconda e ultima sinfonia, con una gestazione molto complicata, come dicevamo, e con prime esecuzioni piuttosto deludenti che attirarono gli strali della critica in un momento anche di passaggio della musica contemporanea per i suoi linguaggi, ma che poi nel corso del tempo si è rivalutata enormemente, adesso considerato un grande capolavoro del secondo Novecento musicale, quindi un lavoro che in questo caso ha ricevuto un'esecuzione davvero di grande livello con la Royal Philharmonic Orchestra diretta da Vassili Petrenko, direttore cinquantenne russo-britannico, che ha diretto con grande fermezza un lavoro anche molto difficile, molto complesso da dirigere e che concludeva un programma molto importante. Stiamo ascoltando ancora in diretta Euroradio gli applausi del pubblico raccolto alla Royal Albert Hall per questo concerto prom numero 40, con appunto una passacaglia di Webern, l'opera 1 del grande compositore protagonista della seconda scuola di Vienna, e un lavoro del 1907, e poi il concerto per violoncello e orchestra di Edward Elgar, un altro grande capolavoro novecentesco, e infine questa seconda sinfonia di William Walton. Molti messaggi sono arrivati al 335 56 34 296. Grazie per l'ascolto prezioso e coinvolgente di Anton Webern, dunque un grande un ascolto di un brano così molto commovente nella sua struttura e nei sentimenti che riesce a muovere, e il Langsamersatz che abbiamo presentato all'interno di questo intervallo che ha portato appunto all'attenzione del pubblico di Radio 3 la musica del giovane Anton Webern, quindi un lavoro addirittura del 1905 quando era appena 22enne, e poi una marcia importante di William Walton concepita 7 anni prima della sua seconda sinfonia. Altri messaggi arrivano alla nostra messaggeria, quasi tutti encomiastici, e dunque senz'altro un ascoltatore dice: Petrenko è un cognome ucraino, io credo sì, è in effetti un cognome ucraino, ma diciamo la sua città di nascita era Leningrado nel 1976, se non ricordo male, e lui si è considerato sempre un direttore russo fino a quando poi non ha preso anche la cittadinanza britannica qualche tempo fa, e ormai vive stabilmente in Gran Bretagna. Musica vivace e cinematografica chiosa la nostra ascoltatrice Maria Grazia, che scrive da Lodi, e poi splendida anche la qualità della ripresa sonora, dice Francesco da Cento. Purtroppo quando si trasmette dall'Italia molto spesso sostiene che le riprese sono tecnicamente inferiori. Molti messaggi dicevamo, ma adesso a questo punto è il momento di voltare pagina, di chiudere questa primo cartellone Festival dei Festival, cura di Giorgio Marino, per aprire le prossime pagine a Radio 3 Suite.

0: E dunque sono le 22, 20 minuti, 39 secondi, Radio 3 Suite. Vi ricordo che domani ancora due cartelloni in programma. Il primo sarà una volta di più da Londra, il concerto prom numero 41, con musiche di Copland e Stravinsky, dirette da Ryan Bancroft, che dirige in quel caso, che dirigerà domani la BBC National Orchestra of Wales. E la seconda parte, invece, il secondo cartellone, sarà dedicato alle 22:30 a un concerto di jazz con la Gerardo Pepe Big Jazz Ensemble orchestrando piano. Il titolo di questo concerto, che vedrà un'infilata di compositori di grandissimo rilievo, da Oscar Peterson a Thelonious Monk, da Horace Silver a McCoy Tyner, Herbie Hancock e tanti altri. Bene, a questo punto noi passiamo a un libro importante, un libro che esce per le edizioni Mimesis con il titolo Le fragole di Londra, ma con un sottotitolo che dice molto delle intenzioni di questo volume: Attraverso le città disuguali. Lo ha scritto Romeo Farinella, che abbiamo al telefono. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: Romeo Farinella è professore ordinario di progettazione urbanistica e teoria dell'urbanistica presso l'Università degli Studi di Ferrara, ha insegnato anche in Francia, segnatamente a Lille e a Paris-13, e in Cina anche, e svolge attività di ricerca con diverse università sudamericane. Dunque, questo studio è uno studio molto attuale perché si concentra sulla relazione tra le città, le sue trasformazioni contemporanee e le molte disuguaglianze individuali e soprattutto sociali che queste trasformazioni generano sullo sfondo dei cambiamenti climatici in corso a livello planetario e nella logica dei processi generati dal modello neoliberista. Dunque è un libro che va incontro alle esigenze di molti e contro le esigenze di pochi, potrei dire. È un po' così, Romeo Farinella.
1: Certo. Beh sì, sicuramente, perché il libro cerca di sviluppare una riflessione partendo appunto da due parole chiave che lei ha già indicato, che sono città e diseguaglianze, e quindi le relazioni che si stabiliscono per esempio con la mutazione climatica in corso, quindi con l'idea di transizione ecologica. E quindi, leggendo, diciamo così, questa crisi, il libro parte ovviamente dalla rivoluzione industriale, perché in quel momento che si rompe, io credo in maniera radicale, l'equilibrio tra la società umana e l'ambiente, con l'arrivo della città contemporanea, della metropoli, dei grandi processi di urbanizzazione che ancora oggi ovviamente interessano il terreno del pianeta. E la domanda che, diciamo, il libro pone o cerca di porre è come possiamo parlare oggi seriamente di transizione ecologica senza chiederci chi produce la crisi ambientale e chi ne subisce i maggiori effetti, e quindi chi può permettersi anche le soluzioni che proponiamo, smart, eco green e così via. Quindi in questo libro si cerca di tenere insieme, diciamo così, il clima, la città, la povertà, le diseguaglianze e il diritto alla città soprattutto. Questo credo che sia un aspetto molto importante, perché in questo, diciamo così, percorso ovviamente si incrociano dei miei percorsi di ricerca didattici, questo è evidente, e che riguardano appunto, come dire, una riflessione sulla rigenerazione urbana e l'idea neoliberale di sviluppo, per esempio, ma anche i processi di urbanizzazione nei paesi del sud globale, per esempio, le responsabilità dell'umanità nella definizione di quella che è stata, diciamo, genericamente definita l'era dell'antropocene. Però attenzione, responsabilità che non sono, io credo, come dire, suddivisibili in parti uguali tra tutti i membri dell'umanità.
0: Esattamente.
1: Cioè, Don Milani diceva: non c'è nulla di più ingiusto che fare parti uguali tra disuguali.
0: Certo.
1: Questo credo che sia una diciamo così, aspetto fondamentale per leggere, diciamo così, le mutazioni e anche la mutazione climatica che c'è in corso oggi.
0: Infatti, proprio di questo volevo così approfittarne per dire che in fondo, questa è un po' la mia opinione, ma credo che alla fine sia così, il cambiamento climatico non fa che amplificare le crepe di un sistema che è già fragile, no? Perché è un moltiplicatore di rischio per tutte le città che verranno, ma questo è quanto succede quando l'urbanistica smette di essere pianificazione collettiva, diventa terreno di conquista per pochi. A pagarne il prezzo alla fine, ancora una volta, sono l'ambiente, la salute pubblica e chi nei quartieri disagiati ci vive ogni giorno.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio, e anche perché pensiamo solamente anche, cioè noi tra l'altro, come dire, occidentale siamo abituati a, come dire, identificare le categorie con le quali leggiamo le nostre città e poi utilizzarle per descrivere i fenomeni, i processi umani che riguardano il mondo, il pianeta. Ma non è così semplice. Cioè noi tendiamo, come sempre, a universalizzare la nostra esperienza urbana. E poi a imporla fin, diciamo, dai tempi della colonizzazione, diciamo, esportare i nostri modelli di razionalità e quindi interpretando il rapporto tra uomo e natura, tra uomo e pianeta e così via. Ma in realtà noi abbiamo sempre considerato, ce lo ricorda Gunther Anders, il pianeta come una miniera da sfruttare, e questo è il problema. E quindi oggi, come dire, quando parliamo di città smart, parliamo di ecocity, e diciamo che ci sono delle grandi, diciamo così, società finanziarie, economiche che impongono questi modelli in paesi africani, in paesi orientali, in paesi comunque dove la povertà è evidente, e questo è un nuovo processo di neocolonialismo, di neocolonizzazione. E questo è l'aspetto. Noi non possiamo pensare che le categorie che utilizziamo per Londra, Parigi, Copenaghen siano immediatamente applicate a Lagos, a Mumbai, a Dakar. Cioè, città dove oggi, tra l'altro, abbiamo un fenomeno di cui parliamo poco, che è quel problema dell'informalità. Cioè, queste aree metropolitane, diciamo, sono in gran parte composte da aree da quartieri informali. E allora su questo bisognerebbe aprire una grande riflessione, io credo, perché la transizione ecologica o è per tutti o, come dire, ne perdiamo tutti. Quindi questo pone, io credo, un problema fondamentale, che è il problema della redistribuzione della ricchezza. Perché se non entriamo in questa prospettiva, con che risorse noi interveniamo su queste città?
0: È per questo che mi sembra che nel suo libro, Romeo Farinella, lei getti anche un sasso in questo stagno, parlando di questa retorica dei termini che ormai appartengono alla nostra quotidianità e vengono strombazzati ogni 5 minuti, appunto la sostenibilità, la transizione, la circolarità, la resilienza, ma sono termini che sono pervasivi senz'altro, ma al tempo stesso raccontano soltanto una parte della società. Dunque vanno bene per una parte della società, ma c'è una parte, la parte degli esclusi, che sembrerebbe, diciamo, dare un valore molto diverso, per esempio all'isolamento che viene subito da classi sempre più ampie, ma al tempo stesso ricercato dalle classi più ricche che si isolano. Dunque anche l'isolamento, ad esempio all'interno di quartieri o di città o di luoghi, sembra essere appunto una categoria che sfugge a una onnicomprensività.
1: Eh sì, non c'è dubbio, perché noi quando parliamo anche di ghetti pensiamo sempre ai ghetti dove vivono i poveri, ma in realtà c'è anche una forma di autoghettizzazione che riguarda l'altra componente della
0: Già.
1: società, soprattutto in certi paesi del mondo. Voglio dire, l'autoghettizzazione diventa una forma per marcare la differenza rispetto a chi è povero. E quindi, diciamo, le gated communities, questi, diciamo, quartieri dove tra l'altro sono controllati da servizi anche di polizia privata e quindi non si può entrare e così via, sono una realtà, è una realtà che sta diventando sempre più forte. Ma io credo che oggi una delle questioni importanti è innanzitutto, cioè, capire alcune cose, cioè, per esempio, l'1% più ricco diciamo così, delle persone più ricche del pianeta produce oggi emissioni di gas serra che sono comparabili a quelle del 50% più povero. Poi la stessa cosa potremmo dire per la ricchezza: l'1% del pianeta, come dire, produce una ricchezza, diciamo così, che equivale al 70-80% del resto. Allora, ecco, su queste, diciamo, queste questioni qui non possiamo cioè, dobbiamo affrontare solamente se entriamo in una logica di, diciamo così, di ridistribuzione della ricchezza. Cioè non può essere la filantropia lo strumento, diciamo così, attraverso il quale affrontiamo, diciamo così, le diseguaglianze, per esempio. E questo è un aspetto sul quale, però questo richiede politica, richiede, diciamo, delle politiche a livello globale, a livello locale, che in un qualche modo vadano in questa direzione. Questa credo che sia una questione che si pone in maniera molto chiara anche quando parliamo oggi di rigenerazione urbana. Perché la rigenerazione, quando noi, diciamo così, progettiamo parchi, riqualifichiamo i waterfront, progettiamo le piste ciclabili, la forestazione urbana, è ovvio che sono tutti interventi positivi. Ma Innanzitutto positivi per chi? Perché se io miglioro ambientalmente un quartiere e questo mi determina, per esempio, un aumento enorme di valore immobiliare, costringo gli abitanti meno abbienti ad andarsene. E quindi non ho migliorato l'ambiente, ma ho peggiorato la giustizia urbana. E oggi, diciamo così, questa è una dinamica molto presente nelle città europee e nelle città occidentali. Quindi, diciamo così, uno degli aspetti su cui dovremmo riflettere sempre di più in futuro è che comunque un certo modello di rigenerazione urbana di fatto rafforza le diseguaglianze. Questo non vuol dire che non dobbiamo rigenerare le città, ma dobbiamo porci il problema di farlo con, diciamo, politiche o prospettive che, per esempio, la città di Vienna sta sviluppando in maniera molto, molto forte, che è un caso rispetto, ad esempio, alle politiche per la casa, che è un modello sicuramente da approfondire. Poi io credo che ci sia anche un altro paradosso che nel libro cerco di affrontare, e che, diciamo così, alcune città oggi vengono presentate nella pubblicistica, nella stampa, quando insomma, leggendo diversi giornali, articoli, come città laboratorio del futuro, cioè laboratori di sostenibilità. Ma spesso sono paesi nei quali i diritti politici e sociali non sono limitati, se non totalmente assenti. Sono paesi in regimi autoritari, come nel Golfo Persico, l'Arabia Saudita, Dubai, per fare un esempio che tutti conoscono. Allora, io credo che qui dobbiamo chiedersi: ma una città può essere veramente sostenibile ed ecologicamente efficiente se è socialmente diseguale, se non è democratica? Cioè, la sostenibilità, questa è una domanda che mi sto ponendo, sulla quale sto lavorando, può essere solo una prestazione tecnologica o dovrebbe essere invece anche un qualche cosa che garantisce i diritti per tutti? E
0: Beh,
1: questo non è un
0: certo,
1: aspetto.
0: non è un aspetto peregrino, anche io ricordo Giorgio Cesarano che diceva in una società dove tutto è prestazione, anche la medicina, dunque anche la scienza così medica, così apparentemente asettica e neutrale, diventa tutta medicina del lavoro. E dunque anche nella società della prestazione, ovviamente, anche l'urbanistica, anche l'architettura subisce questo tipo di ragionamenti, di riflessioni e di trasformazioni, ovviamente. Questo che vorrei domandarle, Romeo Farinella, e mi interessa molto, lei fa riferimento all'interno del volume a alcune esperienze, soprattutto a alcune riflessioni teoriche che provengono da, so, per esempio, cita spesso Henri Lefebvre e poi i situazionisti anche, ovviamente, e per esempio anche Gunther Anders che citava poco fa. Dunque possiamo appoggiarci in una idea di urbanistica differente anche esperienze del passato che da un punto di vista pratico magari non hanno prodotto granché perché erano magari lo sfondo era più utopico che altro, ma hanno rappresentato però dei punti di riferimento molto forti nell'immaginare che anche l'architettura, anche la gestione della città, anche l'immaginare una città diversa possono provenire da un'esperienza politica di critica radicale all'esistente.
1: Sì, credo di sì, anche perché teniamo presente che l'urbanistica, che è una disciplina comunque recente, nasce, diciamo, nell'Ottocento proprio come potremmo dire, come terapia per curare la città malata. La città malata di cosa? Di industrializzazione, ovviamente. E quindi, diciamo così, se noi oggi parliamo di sostenibilità, nell'Ottocento si parlava di igiene. Quindi l'igiene era, diciamo così, una delle chiavi di lettura attraverso le quali elaborare dei progetti che potessero in un qualche modo rendere appunto la città, diciamo così, fruibile per i propri cittadini. Ma cosa significava allora rendere igienica la città? Garantire la luce, garantire la circolazione dell'aria, garantire il verde. Il verde in città, il verde pubblico, è una dimensione recente, recente nel senso che è una dimensione che appartiene alla città come verde pubblico dall'Ottocento, dalla metà dell'Ottocento, quando, diciamo così, addirittura Olmsted, il progettista del Central Park, progettò per alcune città americane addirittura dei corridoi, delle reti di parchi che attraversavano le aree metropolitane. Ma queste sono cose di cui parliamo anche oggi. Oggi ci dicono: ah, dobbiamo fare i corridoi verdi, dobbiamo fare, diciamo così, dobbiamo pensare al verde come un sistema interconnesso e non solamente come una collezione, una sommatoria di parchi e giardini. Giusto, dobbiamo fare questo. Ma questo è un patrimonio della cultura urbanistica della metà dell'Ottocento.
0: Grazie.
1: Io in questo momento sono ad Amsterdam. Ad Amsterdam nel 1927 hanno progettato, dovendo espandere comunque la città, perché in quegli anni non si poteva non espandere le città, però hanno pensato ad un'espansione incentrata su un bosco, e quindi è stato progettato un grande bosco da cui sono partite tutta una connessione di aree verdi che hanno messo in relazione, diciamo così, i nuovi quartieri della città. E stiamo parlando appunto dei primi del Novecento. Quindi diciamo questo tesoro di esperienze è un tesoro di esperienze che noi dobbiamo valorizzare, cioè non partiamo dal nulla, cioè ci sono già, diciamo così, nella storia dell'urbanistica, dell'architettura, delle esperienze che andrebbero riattualizzate. Però ecco, il problema è, tra l'altro, sempre in quegli anni uno dei grandi, diciamo, temi che emersero allora è il tema di garantire la casa a tutti, una casa di qualità. Quindi questo tema si associa al tema della qualità dell'abitare, che è uno dei temi che oggi sono più, diciamo così, complessi e più problematici oggi nelle nostre città.
0: Sì, perché molto spesso sono strumento anche di esclusione sociale, no? Pensiamo all'eco-gentrificazione, anche per esempio questo riferimento al verde, che molto spesso assume un carattere di greenwashing che sembra salvare capre e cavoli, ma in realtà è semplicemente una vernice che copre la realtà molto più cruda di un'esclusione, che è un'esclusione sociale.
1: Sì, esattamente. Cioè, il tema del verde, da questo punto di vista, adesso questa retorica, tra l'altro in questo periodo di grande caldo, un po' ovunque, diciamo, di piantare alberi, è ovvio che è importantissimo piantare alberi, però bisogna fare anche un ragionamento sulla città, cioè nel senso che noi non possiamo piantare solamente alberi e poi non mettiamo in discussione il modo con cui funzionano le città. Cioè, per esempio le automobili, cioè, facciamo delle serie politiche di, diciamo così, rafforzamento di mobilità pubblica, di mobilità ciclabile. Cioè, ci sono città in Europa che lo stanno facendo seriamente, lo fanno da decenni, devo dire. In Italia siamo molto più indietro su questo. E quindi ecco, non è importante certo piantare alberi, ma poi dobbiamo anche capire come ci muoviamo in città, l'energia dove la prendiamo, come funziona tutto il sistema urbano. E questo è uno dei punti, diciamo così, io credo oggi, di debolezza sicuramente nel nostro paese. E quindi, capito, non è, va bene piantare alberi, ma non è sufficiente, dobbiamo proprio riorganizzare, ripensare il modello di organizzazione delle nostre città. Questo credo che sia una questione fondamentale.
0: Ecco, Romeo Farinella, nel suo libro lei cita, magari questo possiamo dirlo come regola generale, parla molto delle nostre città, dunque parliamo dell'Occidente anche più sviluppato, ma c'è una parte molto interessante che riguarda l'Africa. Dunque, quando noi abbiamo un'idea naturalmente di città molto occidentale, centrata su quello che sono le nostre metropoli, le nostre grandi città, ma la riflessione da fare sull'Africa naturalmente implica non soltanto una riflessione sulla terra in fondo desolata, in parte desertica, ma anche nel continente che ha altissimi tassi di urbanizzazione nel mondo, ma a lungo è stato considerato come un continente sostanzialmente rurale, no?
1: Esatto, sì, noi abbiamo questa idea dell'Africa come di un continente dedito all'agricoltura, alla pastorizia, e in realtà non è così, cioè non è così, nel senso che anche storicamente l'Africa comunque ha espresso delle civiltà urbane di tutto rispetto, e poco conosciute, ma è un dato oggettivo reale. Poi c'è stato l'altro aspetto, come dire, che poi ha determinato la condizione che oggi l'Africa vive, che è legato alle politiche di, diciamo, colonizzazione. Quindi la colonizzazione occidentale dell'Africa ha portato comunque a urbanizzare territori che di fatto non erano urbanizzati. Penso solamente alle coste, per esempio. Io ho lavorato diversi anni in Senegal e siamo alcune città costiere del Senegal, alcune anche patrimonio dell'UNESCO, e sono città che nascono appunto come città di fondazione francese in questo caso. Ecco, attorno a queste città storiche poi in realtà si è sviluppato, anche dopo i processi di decolonizzazione, però c'è stata una decolonizzazione politica, ma i modelli comunque di crescita urbana sono modelli che sono sempre stati, diciamo così, portati avanti dall'Occidente. Quindi l'idea dei Central Business District, quindi di una riorganizzazione delle città, diciamo così, africane sulla base dei modelli delle città occidentali, salvo poi però rafforzare attorno a queste, diciamo così, aree queste grandi urbanizzazioni informali che oggi sono uno dei grandi problemi del continente africano, perché non solamente africano, perché se pensiamo anche all'America Latina, alle favelas, o se pensiamo agli slum indiani o di altri paesi, però indubbiamente, come dire, è una delle grandi questioni. E sono tutte, diciamo così, situazioni sulle quali si fa fatica a ragionare anche in termini di urbanistica, perché quale urbanistica pensiamo per degli insediamenti informali e che quindi, diciamo, legalmente non ci sono? Questo, come dire, è un aspetto, diciamo così, non secondario. Altra cosa, noi siamo abituati, diciamo così, a pensare che gli insediamenti informali in Africa, come in altri continenti, siano un problema. E ovviamente lo sono da tanti punti di vista, però dimentichiamo spesso che per chi ci abita, persone che vengono dalle campagne dove non si lavora, dove si muore di fame e così via, e si sa che in città comunque in un qualche modo si sbarca sempre il lunario e quindi si arriva in città, e gli insediamenti formali sono una soluzione a un problema. E persone che arrivano, che non hanno casa, che non hanno diritti, che non hanno risorse, e trovano in questi quartieri informali, diciamo così, delle risposte. Allora, questo ovviamente non vuol dire giustificare la povertà e le favelas, le bidonville e così via, però significa anche provare a cambiare il punto di vista. Quindi, io non credo che i quartieri informali, noi, come dire, li riformeremo dal punto di vista urbanistico, però sarebbe già, diciamo, un grande risultato riuscire a migliorarli, a garantire l'acqua, a garantire i servizi, a garantire la sicurezza, cioè a garantire delle condizioni abitative migliori. E questa è una riflessione sulla quale, secondo me, bisognerebbe fare, che andrebbe fatta in maniera molto, molto forte. E l'altra faccia della medaglia, nel senso che non possiamo pensare che solamente quello che noi facciamo nelle nostre città europee è quello che si fa o che si dovrebbe fare ovunque, perché le situazioni sono diverse. Tra l'altro, aggiungo un'altra cosa: in questi decenni in Africa sono stati, diciamo così, importati modelli, per esempio di smart city, una ventina di smart city, che ovviamente si sono avviati i lavori, non sono mai decollate. Quelle che sono, diciamo così, che si sono avviate, comunque hanno determinato questa separazione, questa cesura tra, diciamo, la componente ricca e povera del paese e così via. E quindi è ovvio che, come dire, queste smart city, che poi vengono fatte da società, di fatto da società finanziarie, da società immobiliari occidentali, voglio dire, non sono certo questa la soluzione al problema dell'abitare in Africa o nei paesi poveri. Quindi, insomma, il problema è molto più complesso. Però, ho l'impressione che non siamo attrezzati per affrontare questo tipo di complessità.
0: Eh
1: Questa è un
0: sì,
1: po' la mia,
0: è
1: diciamo
0: un
1: così.
0: po' il punto di vista anche della relazione, la difficoltà della relazione tra ciò che è giusto e ciò che si può fare nei termini in cui si può fare, perché per esempio anche l'urbanismo unitario di cui parlava Constant nei primissimi anni 60 aveva un aspetto utopico molto potente, si scontrava naturalmente con quello che era la formazione del plusvalore di quello che rappresentava il capitalismo in una fase di grande ascesa. Dunque è difficile fare un'urbanistica che sia del tutto scollegata dalla politica. Mi sembra che questo sia un po' il punto, perlomeno dalla critica dell'esistente.
1: Assolutamente, la prima cosa che dico ai miei studenti quando inizio il mio corso è l'urbanistica è politica, cioè partiamo da questo, diciamo, quell'assunto, dopodiché entriamo nel
0: Anche perché la
1: merito
0: città è la
1: delle.
0: polis, quindi insomma, no?
1: Esattamente, ma qui tra l'altro, ecco, c'è un altro aspetto a mio parere interessante da mettere in evidenza, poi e che esattamente, ma qui tra l'altro, ecco, c'è un altro aspetto a mio parere interessante da mettere in evidenza, poi, e che oggi si cerca di sostituire

0: senza mettere in discussione però i modelli di razionalità economica che abbiamo utilizzato fino ad oggi. E questo è un aspetto, a mio parere, su quale sarebbe interessante, cioè è un aspetto su quale si sta ragionando e molti si sta già Herbert Marcuse poneva nell'uomo una dimensione, poneva in maniera molto evidente questo aspetto. Quindi abbiamo bisogno di politica. Poi la tecnologia è uno strumento che ovviamente è importante, non possiamo non prescindere anche da quello, però noi abbiamo bisogno di politica. Questo è fondamentale.
1: Ecco, molti messaggi stanno arrivando al 335-5634-296. Tocchiamo evidentemente con questo libro di Romeo Farinella e con queste riflessioni tocchiamo qualcosa di molto vivo anche negli ascoltatori. Dice: finalmente diciamo cose non scontate a proposito della città e a proposito dell'urbanizzazione. E poi un sistema sempre più avido, arrogante, anche volgare, e una splendida utopia sarebbe una sobrietà globalizzata, dice un altro ascoltatore, e qualcun altro
0: Totalmente
1: dice:
0: d'accordo.
1: eh sì, qualcuno dice anche per il verde dobbiamo ringraziare i nonni e bisnonni, le piante forti che ombreggiano e resistono non sono certo quelle che hanno solo 10 anni. Dunque, anche in questo caso, una riflessione su come si costruisce un tempo lungo della città, come si costruiscono
0: Certo.
1: progetti che in questo paese sembra, soprattutto nel nostro, insomma, sia un po' difficile. Così questa programmazione a lungo termine, questo immaginare le cose prima che le cose accadano, arriviamo sempre con una logica così di emergenza ad affrontare problemi che si possono affrontare con un tempo molto più con agio e un tempo maggiore, naturalmente cambiamento climatico permettendo.
0: Lei ha detto una parola importante quando ha parlato come dire, di emergenza. Noi oggi siamo sicuramente nel nostro paese, come dire, strutturalmente organizzati per gestire le emergenze quando si presentano. Ma il problema bisogna affrontarlo prima. Cioè, noi oggi abbiamo tutte le possibilità, la scienza ce lo consente, gli scenari, diciamo, le analisi che abbiamo, gli istituti di ricerca che abbiamo, ci consentono di tracciare degli scenari che ci fanno capire o che potrebbero farci capire come una determinata situazione può cambiare o può evolvere. E dobbiamo attrezzarci per essere pronti a, diciamo così, affrontarla o a prevenirla, direi. Cioè, da quanti secoli sappiamo che l'Italia è un paese sismico, per esempio? Per fare un esempio, da quanti decenni parliamo dell'innalzamento dei mari e dei problemi di erosione costiera determinati da questi fattori? Però oggi in Italia si stanno urbanizzando ancora i litorali. In diverse regioni italiane ci sono progetti di costruzione di nuovi insediamenti turistico-balneari, i litorali che sono soggetti a fenomeni di erosione. E allora su questo, come dire, bisogna chiarirsi. Cioè, perché se noi dobbiamo, diciamo, imparare a progettare con la natura, oggi l'Unione Europea ci chiede di utilizzare le nature-based solution, quindi le soluzioni basate sulla natura. Però anche qui non può essere un catalogo di soluzioni usa e getta, cioè deve essere una riflessione su cosa significa progettare con la natura e soprattutto progettare con la natura in quanto componenti della natura e non, come dire, coloro che invece controllano, determinano, diciamo così, le regole della natura. Quindi questa richiede proprio una sorta di, come dire, di cambiamento totale di paradigma, come si dice spesso oggi. Ma siamo attrezzati, non lo so, parliamo tanto di resilienza, ma la mia paura, la mia impressione è che spesso la resilienza significhi cercare un po' di galleggiare. Cercare di galleggiare cercando di affrontare le situazioni, come dire, rattoppandole quando si presentano, ma noi dobbiamo prevenire, cioè, questa è la capacità di
1: Grazie.
0: futuro, di progetto significa previsione, capacità di prevedere, è questo che dobbiamo, a mio parere, diciamo così, perseguire in maniera molto forte e molto chiara.
1: Altrimenti
0: Però,
1: queste
0: come
1: parole diventano occasione di retorica e basta, insomma.
0: Ah, non c'è dubbio, esattamente. Infatti oggi, diciamo, tutte queste parole, diciamo così, vengono utilizzate. Lei prima citava gli alberi. Oggi c'è una cosa polemica in molte città italiane, perché ci sono, sapete, il territorio italiano è pieno di aree di deindustrializzazione o di aree, diciamo, dismesse, che sono state nel corso di questi 20-30 anni, come dire, soggetto di processi di rinaturalizzazione. E poi dopo 20 anni, 30 anni,

0: si decide che lì bisogna fare un progetto di rigenerazione urbana. E quindi si costruisce, che ne so, un ipermercato, si costruisce qualcosa di questo tipo. Si demoliscono, si tagliano gli alberi che sono lì da 20, 30 anni anche più e che quindi hanno composto comunque un ambiente, diciamo, complesso, dicendo ma ne piantiamo di più. Ma un albero oggi piantato, nuovo, non ha lo stesso, diciamo, la stessa forza, lo stesso significato di un albero cresciuto, maturo, che insieme ad altri ha formato una sorta di comunità, diciamo così, biologica, complessa. E questo è il problema. Quindi anche questa, diciamo, ecco, queste sono appunto le retoriche che vanno smontate.
1: Eh sì, eh sì. E allora, quante riflessioni interessanti, importanti. Un'ascoltatrice, Nadia, che scrive da Udine, dice: considerazioni importantissime in questo libro. L'autore mette in discussione con pacatezza proprio il modello occidentale. Complimenti vivissimi per la chiarezza, che non è semplificazione. E un po' c'è bisogno di tutto questo. Questo libro vi aiuta, lo dico sinceramente, è un libro che mi ha molto appassionato. Sono circa 150 pagine per 16 euro, è uscito per le edizioni Mimesis, e si intitola Le fragole di Londra attraverso le città disuguali. E lo ha scritto Romeo Farinella, che io ringrazio molto per essere stato con noi a Radio 3 questa sera. Grazie, professore.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Complimenti per il suo libro e insomma, aspettiamo le sue riflessioni su tanti altri aspetti che rimangono ancora così da approfondire su questo tema importante della città e della nostra quotidianità. Grazie molto.
0: Grazie, grazie a voi.

Si chiude in sordina questo implacabile Foxtrot per orchestra, come recita il sottotitolo di questa The Chairman's Dances, composizione 1985 del grande John Adams, uno dei compositori della nostra contemporaneità più dotati e più straordinari per la sua produzione, considerato un compositore di area postmodernista, ma in realtà parte dal minimalismo, e in questa composizione dell'85 ancora molta della energia minimalista è presente in un brano che in realtà racchiude diverse melodie di tipo così di danza. È stata descritta dallo stesso autore, dallo stesso John Adams, come un estratto dal terzo atto dell'opera a cui stava lavorando all'epoca, appunto nei primissimi anni 80, Nixon in China, e dunque in questo Foxtrot per orchestra immagina il presidente Mao e sua moglie che scendono da un ritratto e ballano Foxtrot tornando indietro nel tempo insieme, e questo finale con le percussioni che si smorzano piano piano allude al suono di un grammofono che si spegne, dunque una curiosa mimesi in termini musicali in cui si ascolta una danza per orchestra e al tempo stesso la si ascolta come se fosse filtrata da un grammofono da altri tempi. Dunque questo brano di John Adams, che molti ascoltatori hanno molto apprezzato, in particolare Claudio ci scrive un messaggio al 335-5634-296, dice, ha riconosciuto anzitutto il brano di Adams, dice mi manda letteralmente in visibilio. Questo è un po' l'effetto che può fare questa musica piena di energia, peraltro con un'orchestra in questo caso davvero di altissimo livello, ma non un'orchestra gigantesca, ma veramente la capacità di orchestratore di John Adams sono equivalenti alle sue grandi capacità di composizione, di compositore. In questo caso abbiamo ascoltato The Chairman's Dances di Adams dal City of Birmingham Symphony Orchestra, diretta dal grande Simon Rattle. Dunque alle 23 e quasi 7 minuti siamo leggermente in ritardo con l'apertura del nostro secondo e ultimo cartellone, Festival dei Festival, a cura di Giorgio Marino, che questa sera ci propone la seconda parte di un concerto andato in onda, già la cui prima parte era andata in onda ieri e più o meno alla stessa ora, una registrazione Euroradio del 30 aprile scorso a Copenaghen, al Concert House Der, tutta beethoveniana. Ieri abbiamo ascoltato il terzo concerto per pianoforte orchestra di Beethoven, e stasera, quindi con Life Ola Andersnes al pianoforte, quindi questo i nostri ascoltatori più abituali lo ricorderanno, una splendida esecuzione. E questa sera invece l'Orchestra Sinfonica Nazionale Danese, affidata alle cure di Antonello Manacorda, rimane sola, dunque senza pianista, per affrontare due pagine importanti del repertorio beethoveniano: il Coriolano, l'ouverture in do minore opera 62, e la Sinfonia numero 5, anch'essa in do minore opera 67, nei tempi Allegro con brio, Andante con moto, Scherzo, Allegro trio e infine l'Allegro finale. Diciamo che Antonello Manacorda, ne abbiamo già parlato ieri, ha una grande affinità per il repertorio tedesco, e sappiamo anche che il repertorio beethoveniano gli sta molto a cuore, tanto che una registrazione integrale delle sinfonie di Ludwig van Beethoven dirette da Manacorda è stata pubblicata da Sony Classical nel maggio di 2 anni fa, la registrazione della quinta e della sesta sinfonia, precedentemente pubblicata nell'ottobre del 23, aveva vinto un premio molto importante, l'Opus Classic, nella categoria miglior registrazione sinfonica. Dunque la prima pagina che ascoltiamo è il Coriolano. Sergio Sablic ne ha parlato di questa ouverture come in termini molto netti, dicendo: lasciando da parte il forzato tentativo wagneriano di fare di Beethoven quasi un precursore del dramma musicale, si deve riconoscere l'ouverture del Coriolano una delle pagine più esemplari del sinfonismo epico ed eroico di Beethoven, una composizione beethoveniana scritta nel 1807 per la tragedia
di Harry Collin, con lo stesso nome, che è del 1802. Questa tragedia venne rappresentata per la prima volta nel novembre di quell'anno a Vienna, e come intervalli musicali tra i vari atti c'erano dei brani dall'Idomeneo di Mozart. E poi la tragedia ottenne in quell'occasione un grande successo che si rivelerebbero anche negli anni successivi, fu rappresentata fino al 1805. Quando venne ripresa due anni dopo, Beethoven volle scrivere un'ouverture dedicandola proprio al drammaturgo, però non è rimasto nessun documento che certifichi in modo chiaro l'effettiva esecuzione del brano in apertura delle rappresentazioni, ma il fatto è comunque molto probabile. La prima esecuzione di cui si ha notizia risale al marzo del 1807 in un concerto privato in casa di un principe. Dunque ascoltiamo l'ouverture in do minore, opera 62 di Beethoven, il Coriolano, dall'Orchestra Sinfonica Nazionale Danese, diretta da Antonello Malacorda.

la chiusa sommessa dell'Overture in Do minore, opera 62 Coriolano di Beethoven, salutata dagli applausi del pubblico danese a Copenaghen, al Concerthaus der, il 30 aprile scorso, con l'Orchestra Sinfonica Nazionale di Danimarca, diretta da Antonello Manacorda, perfettamente a suo agio con il repertorio beethoveniano, che prosegue questo repertorio in questo bel concerto, questa seconda parte del concerto, con l'esecuzione di un grande capolavoro come la Sinfonia numero 5 in Do minore, opera 67. Sono gli stessi anni, si intrecciano dunque le storie di questi due lavori, il Coriolano e la Sinfonia numero 5, che fu composta da Beethoven, lo sappiamo, tra 1804 e 1808, dunque anni lunghi, una lunga gestazione per questo lavoro. Fu eseguita per la prima volta nel dicembre del 1808 a Vienna, in una serata musicale che non ebbe un successo grandioso, e i primi abbozzi, dicevamo, risalgono al 1804, e si tratta di un lavoro appunto complesso, travagliato. Stava lavorando all'inizio Beethoven alla sua terza sinfonia, mentre la conclusione del lavoro si intreccia con la composizione della pastorale, dunque la sinfonia numero 6. Un lavoro di cui la cui chiosa tutti conoscono, questo grande lavoro, soprattutto il suo inizio, che venne descritto come con queste quattro note che rappresenterebbero il destino che bussa alla porta. E la chiosa, appunto, è ancora una volta Sergio Sablich, con il suo stile inimitabile, con la sua chiarezza, con la sua intelligenza, a raccontarci, e dice, a proposito di questo inizio: nella quinta sinfonia beethoveniana, quel ritmo fatale scandito all'inizio, quasi senza melodia e quasi senza armonia, che dominerà poi da cima a fondo il primo movimento, è una scelta che va contro le convenzioni del tempo. Eppure quel ritmo e quello sviluppo, che poi si estende in incredibili metamorfosi a tutta la sinfonia, ci appaiono non soltanto assolutamente logici, ricchi di sorprese e mai monotoni, ma sembrano addirittura esistere da sempre in quella forma. Da quando noi, io credo, ascoltiamo o abbiamo ascoltato per la prima volta la quinta sinfonia, è come se questa musica l'avessimo avuta dentro di noi da sempre, come qualcosa che si riafferma come norma universale nel momento stesso in cui accade.

Una quinta sinfonia di Beethoven eseguita con mano davvero sicura da Antonello Manacorda alla testa dell'Orchestra Sinfonica Nazionale Danese in questo bel concerto del 30 aprile scorso che abbiamo ascoltato questa sera, la cui seconda parte abbiamo ascoltato questa sera in una registrazione Euroradio. Rappresentava questa esecuzione anche la conclusione del nostro secondo e ultimo cartellone qui a Radio 3 Suite, ma rimane ancora qualche minuto di musica da dedicare ai nostri ascoltatori. Lo facciamo con un meraviglioso e molto semplice e potremmo dire nostalgico brano di Liszt. Un anno prima della sua morte Ferenc Liszt compose un breve brano basato su un canto popolare russo, l'Abschied, dunque l'addio. Si tratta di un'opera tonale quasi interamente diatonica, il breve brano che è un andante non richiede virtuosismo e gran parte della scrittura è armonicamente a quattro parti. Noi lo ascoltiamo da un eccezionale pianista, Alexei Lubimov, pianista russo, che lo ha inciso circa 26 anni fa in una memorabile incisione.

1885, Abschied, l'addio forse alla vita di Franz Liszt, una bellissima registrazione, vi dicevo, effettuata nel dicembre del 2000 a Zurigo da Alexei Lyubimov, un'incisione che metteva insieme musica di Carl Philipp Emanuel Bach, di John Cage, di Tigran Mansourian, di Liszt appunto, Glinka, Chopin e Silvestrov, Debussy e Bartok, davvero nel segno della comunicazione sottile, della comunicazione malinconica. Molte elegie in questa bellissima antologia da un album intitolato Der Bote, Il Messaggero, di Alexei Lyubimov, pianista russo di grandissimo talento. Era questa anche l'ultima pagina del programma questa sera. Siamo arrivati alla conclusione di Radio 3 Suite, lo ascoltate dalla sigla, un programma curato da Monica D'Onofrio, realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri. Ringrazio Gianni Grimaldi, regista di questa serata, e ancora Fabio Melis e Francesco Napoleoni con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio 3 Suite è naturalmente per domani sera, e da domani il nostro pubblico ritroverà al microfono Giacomo Fronzi. A domani dunque un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni e un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3 a partire da Battiti. Buonanotte.

Don Bruce, ovvero il Wilson Pickett della Nigeria, artista scomparso nel 2009, e la stupenda voce di Watio, il brano che abbiamo tratto dalla compilation Fight the Fire, Digital Reggae, Conscious Roots and Dub in Nigeria 1986-1991. Si tratta di una raccolta della Soundways costruita su 14 rare tracce molto molto belle, che riflettono sul legame sonoro che negli anni 80 si è scatenato sull'asse Lagos Kingston, mostra proprio come il roots, il dub e la dancehall siano stati presenti in modo massiccio nella cultura africana e soprattutto in quella nigeriana, questo dimostrato anche dall'uso dei ritmi in levare di un artista importante come Don Bruce. Don Bruce è il nome d'arte di Chukwudi Uzumero, che ha firmato anche un altro brano presente in questa compilation, lo ascoltiamo ora, e in questo caso è targato Bob Dazzy e si intitola Abandon Nation.

E dopo il reggae nigeriano di Fight the Fire, Digital Reggae, Conscious Roots and Dub in Nigeria compilation che abbiamo sfogliato questa notte con Don Bruce e Bob Desi, è tornato a girare nelle notti dibattiti l'ultimo lavoro di Anthony Joseph, si intitola The Ark, e il poeta e musicista di Trinidad racconta il suo desiderio di riscrivere una possibile storia della cultura nera. Ero particolarmente interessato all'idea di usare l'afrofuturismo come mezzo per pensare al futuro, al fine di correggere i torti del passato. E allora questa sorta di concept album, The Ark, è uscito a fine aprile attraverso la Heavenly Sweetness. Abbiamo già ascoltato il racconto di Spoken Word e Suoni per Your Bird and I, e questo invece è il brano che apre l'intera opera. The Ark si intitola James, Anthony Joseph e la band di Dave Okumu.

0: Sometimes when I'm burdened, the thoughts go through my mind. But the groan comes out of my soul. For deliverance. There never was a person that feel that there are time for us to have our freedom and deliverance. I think that it is now.
1: E a proposito di riscrivere una possibile storia alternativa nera, anche il Kronos Quartet, che abbiamo finito di ascoltare ora, ha rispolverato bellissime registrazioni d'archivio a proposito di Mahalia Jackson e le ha poi incastonate nelle musiche per quartetto d'archi, ed è nato uno straordinario omaggio alla cantante fortemente legata al movimento che lottava per i diritti civili afroamericani. Album diviso sostanzialmente in due opere. Abbiamo già ascoltato il terzo movimento di Glorious Mahalia, cioè l'emozionante Are You Being Treated Right? E ora, passando alla seconda opera, ascoltiamo il primo movimento della composizione più ampia, che si intitola Peace Be Till, che fa sempre parte del progetto Glorious Mahalia del Kronos Quartet.

Doors of Justice, Black Thread, le musiche di Zachary James Watkins per Mahalia Jackson, o meglio, riprese così dall'omaggio splendido realizzato dal Kronos Quartet intitolato Glorious Mahalia. E a chiudere questa porzione di battiti ci affidiamo a suoni molto belli, curatissimi, quieti, gentili, sono quelli di Pan American, cioè da Mark Nelson, che nella sua carriera solista si è dedicato soprattutto all'ambient ed è la Cranky a pubblicare i suoi lavori, proprio come quest'ultimo. Si intitola Fly the Ocean in a Silver Plane, si apre con il chiaro e cristallino incedere rilassato di Silver Plane, now Birding Pan American.

Open Space Properties, 8 minuti di fluttuazioni libere bucoliche, questo il brano che abbiamo appena ascoltato e che ritroviamo esattamente al centro del nuovo album di Matthew Sage, disco intitolato Tender Wading, un lavoro dove pianoforte e clarinetto sono i due strumenti principali, a cui poi si aggiungono chitarra, percussioni, sintetizzatore modulare, ma anche registrazioni sul campo raccolte attorno al perimetro dell'abitazione di Matthew Sage, un lavoro che segna il ritorno a casa del musicista, che è anche produttore, artista multimediale, insegnante attivo all'incirca dal 2010, dopo una decina di anni passati a Chicago, anche come parte della scena underground della città. Matthew Sage racconta di essere tornato nella sua terra natale, ovvero il Colorado, e di come questo disco rappresenti in qualche modo un ritorno alle radici, e questo non soltanto tanto nel senso stretto di recupero di qualcosa legato al suo passato, ma anche come contatto diretto con la natura e con la terra. Ritroviamo questo riferimento sia nel suono dell'album, un folk morbido, cosmico, ma anche nella copertina di questo lavoro, che è uscito da non molti giorni per l'etichetta newyorkese Revenge International. Da Tender Wading di Matthew Sage, il cui alter ego effettivo è M. Sage, ascoltiamo un altro brano intitolato Telegraph with Waltz.

Memoria e presente si intrecciano in una parte di ascolti di questa notte, dibattiti in diversi casi anche grazie all'utilizzo di field recording, di registrazioni sul campo. Abbiamo ascoltato in sequenza due brani, prima Telegraph with Walls, tratto da Tender Wedding, ultimo album in studio di Anne Sage, alter ego di Matthew Sage, e adesso ancora in sottofondo invece ascoltiamo The Lion Gate, una traccia da Synthesis, recente album di Madeleine Coccolaz, la quale introduce questo disco con un invito: lascia che i suoni ti avvolgano, ascolta i tuoi ricordi, ascolta le tue emozioni. E in effetti Synthesis è un'espressione greca che fa riferimento al concetto di congiunzione, un album che Madeleine Coccolaz definisce come profondamente personale nell'esplorare il legame tra musica, luogo e memoria, tornando, come nel caso anche di Matthew Sage, in una terra molto cara all'autrice. Questa terra è la Grecia, in realtà non è la terra natale di Madeleine Coccolaz, che è originaria dell'Australia e che oggi fa base in Giappone, ma che definisce la Grecia come la sua casa ancestrale. Questo viaggio a ritroso viene messo in musica attraverso una serie di field recording che la Coccolaz ha raccolto in un recente viaggio in Grecia, una sorta di unione tra passato e presente attraverso i suoni che sono stati recuperati nell'Acropoli, nei pressi del cancello di Micene o vicino alla chiesa di San Giorgio a Nauplia, con il suono delle sue campane. Il brano che abbiamo appena ascoltato era The Lion Gate, e da Synthesis questa notte a battiti ve ne proponiamo un altro intitolato Where We Begin.

Cherbela Bear e Nicolas Jarre e Seri Moussa insieme in un album registrato dal vivo il 2 agosto del 2024 ai Toon Fork Studios di Beirut durante l'aggressione israeliana contro il Libano, quattro lunghe tracce che restituiscono con un'intensità grezza, vulnerabile, vividissima, una realtà molto difficile da tradurre in parole, ma che viene comunque in qualche modo fermata nel tempo. Li abbiamo ascoltati subito dopo Madeleine Kokkolas con il suo viaggio a ritroso in Grecia attraverso i field recording raccolti durante un recente soggiorno in questa terra che non è la sua terra natale, ma è una terra per lei ancestrale, dove probabilmente ha le radici più antiche. Il disco di Madeleine Kokkolas si intitola Synthesis e abbiamo ascoltato Where We Begin. Subito dopo siamo scivolati nella quarta lunghissima traccia che chiude Crashing Waves, Dance to the Rhythm Set by the Broadcast Journalist Revealing the Tragedies of the Day. Questo il lungo titolo del lavoro a sei mani uscito per Rapture Records a giugno, è nato appunto dall'incontro tra Cherbel Haber, musicista attivo da tantissimi anni nella scena sperimentale underground libanese, fondatore degli Scrambled Eggs, lo troviamo a chitarra elettrica ed elettronica, con lui Nicolas Jarre a clarinetto basso ed elettronica, e poi Sari Moussa che si è occupato della manipolazione live dei diversi suoni prodotti dai due musicisti. Una sessione che è stata catturata senza sovraincisioni né modifiche e che ha dato vita a un disco molto bello, molto intenso tra elettronica ed elettroacustica, connotato anche molto dalla volatilità del contesto in cui è stato registrato e che riesce a trasmettere anche un grande senso di immediatezza nonostante non ci siano i field recording che invece stiamo ritrovando in diversi ascolti di questa parte di Battiti. Ascoltiamo un altro estratto del disco, la traccia intitolata Part 2.

Charbel Aber alla chitarra elettrica e all'elettronica, Nicolas Jarre al clarinetto basso all'elettronica, Seri Moussa alla manipolazione in tempo reale dei suoni realizzati dagli altri due musicisti. Abbiamo ascoltato, la sentiamo ancora in sottofondo, un estratto dalla traccia semplicemente intitolata Part 2 dall'album Crashing Waves Dance to the Rhythm Set by the Broadcast Journalist Revealing the Tragedies of the Day. Questo il titolo di questo lavoro registrato ai Tunfork Studio di Beirut, gli studi di registrazione di Fadi Tabal, altra figura di riferimento della scena sperimentale libanese, il lavoro registrato durante gli attacchi israeliani nell'agosto del 2024 al confine tra Libano e Siria, album la cui intensità è amplificata dai versi scritti dallo stesso Charbel Aber che potete trovare sul Bandcamp di Rapture Records e che invitiamo assolutamente a leggere. E questa sorta di realismo sensoriale che fa da filo conduttore agli ascolti di questa parte di Battiti ci riporta di nuovo all'uso dei field recording, stavolta con Meitei, il compositore con base a Hiroshima, è tornato di recente con un disco, in questo caso incentrato sulla città di Beppu, città giapponese che viene descritta come da tempo immersa nel vapore, nel mito e nella memoria minerale, una città per cui è stato invitato a creare musica per commemorarne il centenario, e per fare questo Meitei da artigiano del suono si è immerso nella psicogeografia geotermica di questa città, dove il suono sembra quasi salire dal terreno e fondersi insieme alla nebbia. Il risultato è un album di registrazioni ambientali e manipolazioni in cui si mescolano i suoni delle sorgenti, i sibilii delle bocche vulcaniche, il fango che ribolle, il vento tra gli alberi di bambù. Un disco, come spesso accade con Meitei, di grande fascino, sicuramente molto adatto all'ascolto notturno. L'album si intitola Senyu, è uscito per Kitchen Label e noi lo ascoltiamo con la lunga traccia che lo chiude, Go No You, Meitei.

0: todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Georg Friedrich Händel, Ario Dante, ouverture dall'opera, orchestra alla Grande Curie e la Chambre di Rouen, diretti da Jean-Claude Malgoire.

0: di Georg Friedrich Händel avete ascoltato Ario Dante, ouverture dall'opera.
1: Nino Rota, trio per flauto, violino e pianoforte. Allegro ma non troppo, andante sostenuto, allegro vivace e con spirito. Sharon Besali, flauto. Gidon Kremer, violino. Oleg Meisenberg, pianoforte.

0: di Nino Rota avete ascoltato Trio per flauto, violino e pianoforte. Flautista Sharon Besali, violinista Gidon Kremer, pianista Oleg Meisenberg.
1: Johann Sebastian Bach. Preludio in sol maggiore per clavicembalo. Bach Werke Verzeichnis 902a. Rinaldo Alessandrini, clavicembalo.

0: di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Preludio in Sol maggiore per clavicembalo, Bach Werke für Zeichnis 902a. Rinaldo Alessandrini, clavicembalo.
1: Elgar Howard, Mystery of the Macabre per tromba e orchestra da camera. Trascrizione di tre arie tratte dall'opera Le Grand Macabre di Georgi Ligeti. Peter Massers, tromba. Asco Ensemble diretto da Reinbert Deleu.

0: Di Elgar Howarth avete ascoltato Mysteries of the Macabre per tromba e orchestra da camera, trascrizione di tre arie tratte dall'opera Le Grand Macabre di Georgi Ligeti. Peter Masters tromba, Asco Ensemble diretto da Reinbert De Leu.
1: Giovanni Maria Trabaci, Partite sopra Fidele. La moderna pratica. Direttore e cembalista Stefano Molardi.